Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giovanna da Front. Volevo, se si potesse ascoltare Lazza con buio davanti, la dedico al mio compagno Ettore. Grazie mille, un bacio.

Ciao Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna, grazie mille. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Ernie, per piacere potrei ascoltare In questo mondo di ladri di venditi, grazie mille.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello la canzone di Sfera e Basta Tran Tran.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Costantino da Stradella. Per favore vorrei ascoltare Maniac di Conan Gray. Vi auguro un tuffo al mare. Buonanotte a voi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Walter. Io e Patrizia vorremmo tanto ascoltare Piazza San Marco di Annalisa e Mengoni. Buona serata.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: l'amore.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono zia Letizia. Vi chiedo cortesemente la canzone Take On Me degli A. Bacini bacetti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:02.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono in compagnia dei miei cugini. Potresti mettere Al mio paese di Serena Brancale? Saluti, Elisa.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Lito e Lita, siamo di rientro da una gita fuori città, volevamo chiederti se potevi mettere Perfect di Carl Brave.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara, se llama Perfect, la vida es...

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Chiara. Ti dedico una canzone di reggaeton a tua scelta. Grazie mille.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Ciao Radio Manila, sono Lorena,
2: Federica,
3: Chiara,
4: Giulia
1: e stiamo tornando dall'addio di
5: Alice.
1: Mettici per favore Infinity. Se non ascolti Radio Manila sei
6: game over.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: principle.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi metteresti giusta Nilushan degli Imagination? Grazie, Artesia da Sydney.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: for me.
1: Ciao Radio Manila, stiamo tornando da un weekend a Mallorca e quindi ti chiediamo per favore di mettere Ma Chérie di DJ Antoine. E chi non ascolta Radio Manila,

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: sta fra le nuvole.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 4.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino. Vorrei sentire Ultimo con Acquario. Grazie. Un saluto a tutti i manilosi.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberto da Limone Piemonte. Sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici. Abbiamo festeggiato la Spagna campione del mondo. Vorrei ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, ed è di nuovo lunedì, a parte che non è cambiato niente per me perché ho sempre lavorato, però volevo chiederti per favore Ruggeri, Morandi e Tozzi con Si può dare di più, per favore, ti ringrazio, come sempre ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a essa Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Paola di Sommariva Perno e vorrei ascoltare Arisa con Meraviglioso Amore. La dedico a tutti quelli che come me sono già svegli. Buona giornata.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Barbara dal Ticino. Puoi mettermi per favore quella che non sei di Ligabue?

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare A me mi piace di Alfa, vorrei salutare Enrico, un abbraccio, ciao a tutti da Silvio. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo stravolte da una giornata piena di avvenimenti, siamo Betty e Gisella da Romagnano, ci puoi mettere gli Yakuza di Sfera e Basta e Elodie, buon lunedì.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: talk about.
1: Ciao Radio Manila, sono Samuele, volevo dedicare Amore Amaro di Gigi Finizio al mio amatissimo collega Bruno, e per chi non ascolta Radio Manila è un game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Dario e Michele e vorremmo ascoltare il poeta di Enrico Ruggeri. Buone vacanze a tutti i manilosi.

0: appassionato del poeta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:02.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con la signorina Manila 9001.
14: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì a tutti voi. Una nuova settimana piena di musica comincia alla grande e come sempre i protagonisti sarete voi con i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo subito chi è il prossimo maniloso o la prossima manilosa. Ciao Radio Manila, sono Claudio da San Giusto Canavese. Vorrei ascoltare Salmo con Conta su di me. Buona settimana a tutti.
2: Dove non sorge il sole, come sai non so come, quando non sapevano il nome, perché tu sei la ragione.

0: dati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Alessandro, volevo chiederti comuni immortali di Achille Lauro. Finalmente le vacanze sono arrivate anche per noi, grazie.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila. Potrei ascoltare se fosse possibile bambole di pezza con porno. Grazie da Rebecca. Un saluto a tutti i manilosi.

Ciao Radio Manila, siamo Lino e Manuela. Stiamo tornando dal mare e vorremmo ascoltare Lost Frequencies con Live It All, grazie mille.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Ciao, sono Giorgia e sto andando al mare con la mia mamma e ti volevo chiedere destinazione mare. Grazie!

Ciao signorina 9001, sono Deborah da Lusiglie, vorrei dedicare a mio marito la nostra canzone, come foglie di Malika Eliane e dirgli che lo amo da morire. Ciao.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe. Vorremmo Summer Funk di Francesco Gabbani e dedicarla a Gianni e Fred. Grazie mille.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Buongiorno Radio Manila. Sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Parla con Medieros Ramazzotti. La dedico a tutti voi e vi auguro una splendida settimana. Ciao.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo arrivati alla fine del mio tempo. Vi auguro buon lunedì e vi lascio in compagnia di Alice D'Amico. I protagonisti sarete sempre voi con i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Vi saluto, ma sentiamo ancora un maniloso o manilosa e la sua richiesta. Ciao Radio Manila, sono Rossano e volevo chiedere se potevo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona giornata e buon lavoro.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radio Manila.
1: Ah, ma si parla di stanotte, dalle 2 di stanotte alle 7 di domani, va, vedremo, vedremo. Intanto, buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli con la vostra vocina, sì, anche in vacanza. Per esempio, tramite la nostra app avete Radio Manila, portata di dito e di udito.
2: Scegli una canzone nel Manila Boss.
1: Oggi peraltro saremo insieme sino alle 10. Buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Zara Larsson, David Guetta, Oh My Love.

0: Piero Stramazzotti con Paracopè. Devo salutare la nostra Tina da Valperga, che mentre va a lavorare voleva ascoltare questa canzone e dedicarla a tutti noi. Grazie Tina, un abbraccio. Invece abbiamo la nostra Romance.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Tiziano Ferro con Sara Toscano.
0: Dall'inizio,
1: ciao Alice,
0: grazie.
1: Sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Tiziano Ferro con Sara Toscano, l'ultima canzone. La dedico a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao, ma guarda, con Sara Toscano non è ancora uscita, però ti faccio ascoltare Tiziano Ferro e Superstar con Giorgia. Che ne dici? Va bene questa?
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: giustamente. No, dico perché poi mi chiedete, no, le previsioni, se sta arrivando qualcosa. No, secondo voi quando può arrivare un po' d'acqua, tipo temporali, cose di questo tipo, arriverà sicuramente fra sabato e domenica, appunto, nel weekend. Ma è giusto, è una legge naturale ormai. Allora, leggiamo il messaggio giunto al 338 50 38 908. In questo caso un SMS, un messaggio di testo. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare, per favore, Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte. Grazie mille, chi lo ascolta Radio Manila, Game Over. Tra poco allora sali sul cubo portatile.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fabri Ponte, Danti, naturalmente su Radio Vanille, nel Vanille Boss Breakfast, oggi allungato come in settimana, ragazzi ve lo dico già, allora oggi, mercoledì e venerdì, l'orario del Vanille Boss Breakfast sarà dalle 6 alle 10, mentre martedì e giovedì sarà dalle 7 alle 11, quindi sentite la signorina sino alle 7, ma intanto noi siamo qui e andiamo avanti, sentiamo chi c'è, devo scegliere io? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, stamattina un po' più freschino, vi auguro buon proseguimento, chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci.
0: Ciao Stella, senti qua che cosa ho scelto per te questa mattina.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Cheers!
1: Ah, che bella la versione di Art of Noise con Tom Jones, Kiss. Kiss, la canzone naturalmente di Prince. Ma allora, stavo leggendo che praticamente oggi sarà l'ultimo giorno di quel caldo infernale che ci ha accompagnato sino adesso. Già, come sentite, al nord sta già iniziando un cambiamento. Al nord le temperature si abbasseranno anche di 5-6 gradi da domani. Che assolutamente tranquilli, e poi piano piano anche tutta l'Italia scendendo, ecco, diciamo che dal 22 luglio in poi anche al sud incomincerà a essere più fresco. Più fresco vuol dire che le temperature si abbassano, quindi di giorno saremo sui 29-30 gradi, ma soprattutto la notte scenderà finalmente ai 19-20 gradi. Non male, Dai, sentiamo.
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì. Alice, come sono le previsioni per questi giorni? Ci sono temporali in arrivo?
1: No.
2: Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: Qui gli unici temporali che vedo saranno nel weekend, forse, perché la probabilità è ancora bassa.

0: Hai capito l'ultimo singolo di Benny Benassi? È bella però questa canzone, è bella carica, no? Every single day su Radio Manila. Allora, dovremmo avere un audio messaggio, giusto? Sentiamo la nostra manilosa.
1: Vai. Ciao caro Alice, buongiorno.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: stamattina
0: grazie.
1: Ho bisogno di carica. Se ti chiedessi Lips con Funky Town, me la metteresti per favore? Ti ringrazio, ti mando un abbraccio.

0: Lip Sync con Funky Town nel Manila Box Breakfast allungato questa mattina. Ma io ricevo sempre delle bellissime foto da parte della nostra Manilosa, che giustamente ci ricorda che ieri ha vinto la Spagna.
1: Buongiorno, sono Rachel di Alba de Montanaria Ranch di qua a Brosso. Vorrei dedicare la canzone di Shakira del Mondiale a tutti quegli spagnoli che ieri hanno sofferto come me per arrivare a essere campioni del mondo di calcio. E vorrei dedicare questa canzone di Shakira a tutti quelli spagnoli che sono in Italia. E niente, per chi non ascolta Radio Manila, è gay, vabbè, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio Rachel, bellissima la foto che mi hai mandato. Sì, io non l'ho vista, però mi hanno detto che praticamente alla fine stava succedendo un disastro, si sono picchiati, c'è stata una rissa. Annaggia, quando finisce così non è proprio non è proprio il mio sport, non c'è niente da fare.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

forza, forza Shakira, dai dai. Ma c'era Shakira ieri? Sì, sicuramente avrà cantato, no? O all'inizio o in mezzo, ditemelo, qualcuno l'ha visto? È rimasto sveglio per vedere la finale dei mondiali? Vabbè, ciao, buongiorno, siamo Miranda e Beatrice di Cenerentola d'Alba, ci piacerebbe ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro, un saluto a Cristina di Torino, grazie, buona giornata. No, dico questo perché ho visto che è finita tardissimo, sono state supplementari, vero? Vabbè, comunque dai, ha vinto la Spagna, sappiamo tutti che è fortissima.

Achille Lauro, comuni immortali, 338 50 38 908. Buongiorno Alice, sono Giuseppe. Ah, messaggio di testo. Buon inizio settimana a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Io volevo sentire almeno stavolta di Neck. È vero che domani si abbassano le temperature? Saluto, un bacino, grazie alla vita, e Angela. E ricordo che chi non ascolta Radio Maniera è cattivo nel Game Over. Un bacino da Bettino innamorato. Sì, è vero, Bettino. Ma già oggi dovremmo incominciare a sentire qualche effetto di questa discesa. Non dovremo più raggiungere i 34-35, insomma dovremmo arrivare intorno ai 32, ma poi da domani scendono ancora un po', eh. Dai, finalmente!

0: Almeno stavolta Neck nel Manila Box Breakfast allungato.
1: Game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: per ascoltare Niente Panico di Gali e saluto Fabrizio di Sant'Albano Cura. E niente, chi non ascolta Radio Manele Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
1: Ciao Jackie, in realtà dovrebbe diventare ancora più fresco da domani. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Stefano del Bar Royal. Ciao, volevo dedicare la canzone di Marrakesh e Madame, volevo capire al mio amico Paolo delle Forme della Farina e al capo Andrea che oggi torna dalle vacanze, e dirgli che la pacchia è finita, bisogna ruscare. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a te Stefano.

Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Maniera. Allora, abbiamo un messaggio, se non è firmato. Non è firmato da nessuno, mannaggia. Cioè, Radio Maniera, metteresti la canzone di Nino D'Angelo, Rovazzi e Risa? Eccolo qua, grazie da Francesco. Scusate, non l'avevo visto. Incomincio ad avere le travegole, ragazzi. Forse il caldo di questi giorni, eh. Allora, Francesco, sì, ce l'abbiamo. Eccola qua. Abbiamo, diciamo, tra virgolette, il nuovo singolo uscito un po' di giorni fa, Costiera a Malta.

0: povero Azzeriz, Rino D'Angelo con la costiera amalfitana. Abbiamo il nostro Robby, che però poi, vai, sentiamo intanto, avanti.
1: Buongiorno Super Alice, buon lunedì, sono Robby. Questa mattina ti chiederei il superstar di Tiziano Ferro e auguro una buona settimana a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e sul Super Game Over. Ciao!
0: Ciao Robby, allora, quando mi ha mandato il messaggio era veramente appena passato, allora mi ha detto vabbè scegli tu un brano di Rama, allora scegli un brano di Rama. Allora di Rama io direi di andare a sentirci l'ultimo singolo, che ne dite? Che sta andando alla grande peraltro, ovvero Cabana, come lo dice lui però, mi raccomando, Cabana. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908, vi ricordo anche di scaricare la nostra app perché è importante, soprattutto in questo periodo, avere la nostra app, vi permette di avere Manila ovunque, a portata di dito e di udito. E quante manilose, quanti manilosi ci hanno già scritto, che so, dalla Grecia, ma anche più lontano.

come dice lui, Cavana. Allora abbiamo invece adesso la nostra, ah, è lei? Allora, però mi scrive un messaggio di testo cortissimo. Alice, se poi la costiera amalfitana che è appena passato, pure canto d'amore, d'amore, kiss vita, buona settimana a tutti. Allora ascoltiamoci la canzone di Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, sulle manine in chiusura della prima ora del Manila Box Breakfast allungato insieme sino alle 10. Buongiorno Alice, da oggi finalmente ferie. Ah, anche se ci vorrà ancora qualche giorno prima di partire per il mare. Stamattina ti chiedo l'America di Gianna Nannini e Marrakesh. Un saluto a te e a tutti i manilosi come sempre. Chi non ascolta le manine, game over. Allora, siccome Marrakesh è passato da pochissimo, va bene se ci ascoltiamo quella originale di Gianna Nannini? Arriva tra poco all'inizio della seconda ora. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 7:03. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
1: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Hai capito? Cantata a squarciagola, naturalmente. America Gianna Nannini per iniziare la seconda ora del Manila Vox Breakfast, che oggi sarà allungato fino alle 10 con voi. Abbiamo tempo per le vostre canzoni, le vostre musiche, i vostri messaggi. Diteci, mi raccomando, da dove ci mandate il messaggio? Dove siete in vacanza? Perché molti di voi sono già in vacanza. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, anche se quelli di testo funzionano ancora alla grande. Ma per esempio chi c'è?
1: Buongiorno Alice, da Giorgio, camionista di Volpiano.
0: Ciao Giorgio.
1: In direzione Liguria e siamo in attesa delle vacanze, ma è ancora un po' lunga, 2-3 settimane ancora. E volevo chiederti se è possibile sentire Child di Robert Miles e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, a Stefania Grigol, le sorelle Barbara Medulle e tutti i manilosi. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Un abbraccio a te, bello, bellissima la canzone che hai richiesto. Ma abbiamo un altro messaggio? Sì, ne ascoltiamo un altro. Andiamo avanti.
2: Buongiorno a me, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina qui per l'officina la canzone di Diana Ross, Upside Down. Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti, buona settimana. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over, ciao.
0: Ciao, ciao Paolo, un abbraccio. Allora andiamo prima con Robert Miles e poi arriva Diana Ross.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

Diana Ross con Upside Down. Però effettivamente, ragazzi, dai, oggi, cioè questa mattina è particolare l'arietta, eh? È la prima volta che sento un'arietta un po' più frizzantina del solito. Sta cambiando piano piano, dovrebbe insomma arrivare a una situazione un po' più normale degli ultimi 25 giorni, sicuramente. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Questa mattina ti chiedo qualcosa che mi svegli un po', magari degli anni 90. Senti qua che cosa ho per te, Nicolas. Una canzone che è un po' di tempo che non ascoltiamo, almeno nel Manila Box Breakfast. Dice ancora grazie, una buona giornata, che ne ascolta Radio Manila, Game Over. Questa è I've Been Thinking About You. Stiamo parlando del 1951, no, Taratiffi 1.

0: Pete, I've been thinking about you. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Buongiorno. Ciao Alice, vorrei ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera. Complimenti, sono Maria di Gargallo che ne ascolta di Manila. Game over. Un abbraccio Maria, ti mandiamo un grande abbraccio e un bacio sulla fronte. Ma non sei l'unica questa mattina che vuole ascoltare Noemi, o sbaglio? Mi ricordo male?
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Questa mattina siamo di partenza, finalmente iniziano le vere vacanze, andiamo qualche giorno in montagna in Trentino e quindi via verso questo nuovo giorno di relax. E quindi ti chiederei per favore se mi puoi mettere una qualsiasi canzone di Noemi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Allora però divertitevi, rilassatevi in montagna. Allora ascoltiamoci Tu cosa fai questa sera, l'ultimo di Noemi.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

0: E con tu cosa fai questa sera su Radio Manila? Allungato, Manila Box Breakfast allungato questa volta. Allora abbiamo un audio messaggio, un messaggio di testo, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Gabri. Stamattina ti posso chiedere lunedì di Vasco Rossi. Se non c'è qualsiasi canzone di Olli va bene. Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over.
0: Allora, dovremmo averlo, giusto, lunedì di Vasco Rossi? Sì, dai, ce l'abbiamo. No, allora, visto che ascoltiamo Vasco Rossi, devo anche salutare Francesco, che voleva una canzone di Vasco Rossi a mia scelta. Ma come senti, sono sempre i manilosi che scelgono. Ciao, sono Paolo, mi piacerebbe ascoltare la canzone di BTS, Miracle. Grazie, purtroppo quella non è in playlist. Io ti farei ascoltare, che so, Dynamite tra poco? Prima però cantiamo a squarciagola con Vasco lunedì 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, buongiorno!

0: L'estate su Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: BTS Dynamite. Ecco, stavo leggendo proprio una notizia adesso che però Noemi è caduta durante un concerto dal palco, si è fatta male. Mannaggia, adesso è in ospedale per accertamenti, ci teniamo informati. È successo dove? È successo in provincia di Chieti, San Salvo Marina. San Salvo Marina è caduta mentre salutava gli ospiti, gli intervenuti dopo una canzone, praticamente è caduta dal palco e è stata soccorsa dal 118 e poi portata in ospedale. Mannaggia, Noemi, mi raccomando, facci sapere. Ma no, ma questa è una bruttissima notizia. Avanti!
1: Radio Manina, buongiorno. Volevo ringraziare Jack di Pedaragno per ricambiare i saluti. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Rednecks, oppure in alternativa qualcosa dei Toto. Grazie, chi non ascolterà di Manila, Fabrizio da Sant'Albano. Ciao Jack, buon lavoro.
0: Ciao, ciao Fabrizio. Allora io metto il jingle e sentiamo che cosa arriva.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Give

Ah beh, perché abbiamo messo Madonna? Ah, perché ho deciso io di metterla per la nostra Monica che oggi festeggia i suoi 3 anni. E non si dicono gli anni però, Monica, non posso dirli in radio. Vabbè, lei festeggia oggi 3 anni. Mi fai ascoltare Sono un grande di Tiziano Ferro, grazie che lo ascolterà domani nei Game Over. Perché ho scelto Madonna? Perché Tiziano Ferro è passato da poco e allora così ce l'avevo nel taschino, la nuova di Madonna, e poi ho visto adesso nelle varie notizie che Madonna ieri è stata naturalmente protagonista nella parte musicale, nella parte diciamo così spettacolo della finale dei mondiali.

0: Che va alla grande, peraltro, questo singolo, mamma mia ragazzi, madonna, è incredibile, riesce sempre a fare questi exploit, adesso è ovunque. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana, sono Tiziana di Villanova, volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manina, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti una buona giornata. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manina è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Ma siamo sicuri che Madonna non abbia delle sosie in giro, in tutto il mondo?
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
9: Sorridi.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Rino Gaetano con Il cielo, ma il cielo è sempre più blu. L'avete cantata a squarciagola, sì, avete fatto bene. Ciao, sono Roby. Volevo dedicare a Giovanotti Alfa a tutte le ragazze della GAO che lavorano, augurando buona giornata a tutti voi e a tutti i manelusi. Bacioni, siete pronte, pronti?

0: Abbiamo un messaggio lunghissimo adesso. Ciao, Radio Manina, metteresti la tana del granchio di Brescia? Grazie, buon lunedì a tutti. Potrebbe essere Franci, un abbraccio, eccola.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: In chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast, Brash, la tana del granchio. Vi ricordo che oggi stiamo insieme sino alle 10. Domani invece farò l'orario 7-11, mi raccomando. Buongiorno, rientro oggi al lavoro dopo 2 settimane di mare. Muoio. No, ma come? Mi fareste salutare mare mare di carboni? Grazie, buon inizio settimana manilosi, Loriana. Ciao Loriana, ti mandiamo un bacio sulla fronte, bentornata. Beh, ci sono le news, le prime della giornata, e torniamo con la canzone che hai richiesto di Luca Carboni. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 8:03.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
14: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
13: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Grande, grandissimo successo di Luca Carboni, Mare Mare, 1900-2, sì, vinse anche il Festival Bar di quell'anno, Festival Bar che manca a tantissimi, diciamo, quelli che hanno vissuto quel periodo. Allora, terza ora insieme, oggi insieme sono le 10, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio come questo.
1: Buongiorno Ine, meglio sui, buongiorno Mittico Alex, ciao Max, questa mattina vorrei ascoltare.
0: Scusate, fermate un attimo. Mi fate ripartire il messaggio, grazie.
1: Buongiorno Marina, io sono io. Buongiorno Mittico Alice, ciao da Max. Questa mattina vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Santana. La dedico a tutti quanti e chi non ascolta Radio Marina è un game over.
0: Ciao Max, ecco, ho scelto per te una canzone del Dufritti 2, The Game of Love, Santana, Michel Branch.

0: Santana, Michel Branch, The Game of Love su Radio Manila. Chi abbiamo adesso? Abbiamo il nostro maniloso che ha mandato un audio messaggio al 338 50 38 908. Chi? Sentiamo. Ah, ma anche delle foto ci sono, bellissime. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, siamo il 13, un campeggio all'Arboreto Prandi di Sale San Giovanni, un bosco magico. Abbiamo fatto una nottata stupenda, camminata notturna, andare a vedere le stelle. E ragazzi, ci andrebbe una bella canzone, noi siamo i figli delle stelle. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E poi anche dalle foto che mi hai mandato, insomma, ci sta tantissimo. Ciao!

0: Con Figli delle Stelle, immagino che in questo momento karaoke l'abbiate cantata a squarciagola, vero? Allora, abbiamo chi?
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Buon lunedì a tutti. Di nuovo lunedì, inizio settimana. Ti chiedo che voglio ballare con Tito. Grazie. Buona giornata a tutti, chi non ascolta. Radio di nuovo per salutare la signora Marcella. Ciao, ciao.
0: Ciao, poi ho chiesto di quale canzone si trattasse perché ne abbiamo un po' con quel titolo. Allora, Bailar Contigo, quella dei Black Eyed Peas e degli Yankee, arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Voglia di convenienza?
9: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
10: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
11: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
10: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
11: Confezionimargherita.it.
10: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
11: Tutta convenienza.
10: A Sanfrè.
12: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Del Dufritti 23, mannaggia, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Roberto da Verzuolo.
0: Robby,
1: questa mattina vorrei fare una dedica speciale a mia moglie Nicoletta, visto che è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri.
1: Fare tanti auguri, dirle che l'amo tantissimo. E per questo volevo chiederti una canzone di Gabbani, visto che è il suo preferito e la prossima settimana andiamo al concerto. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti.
0: Ma lui è forte, il gabbarone nazionale, Summer Funk.

0: Summerfunk, Francesco Cabani su Radio Manina. Sbaglio o abbiamo le notizie sul traffico? Sì, ce l'abbiamo e torniamo con la canzone richiesta da...
1: Ciao Radio Manina.
0: Ma ciao.
1: Sono Andrea.
0: Andrea.
1: Sto andando in Puglia.
0: Ah.
1: E metti per favore Golden.
2: Chi non ascolta Radio Manina
1: è Game Over.
0: Andrea, divertiti tanto, vai in un mare bellissimo, mandaci una foto, va bene? La tua canzone arriva dopo la viabilità, un abbraccio.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori è chiusa la provinciale 51 nel comune di San Germano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Antrix con Golden alle 8.36 su Radio Manila. Abbiamo un messaggio, un audio messaggio al 338 50 38 908. Sì, ce l'abbiamo.
1: Ciao Radio Manila,
2: siamo Marco
1: e mamma Claudia, e siccome stiamo andando al primo giorno di Estate Ragazzi di Marco, vorremmo ascoltare Tutta l'Italia,
2: Italia di Gabi Ponte.
1: E chi non
2: ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ma possiamo? Sì, facciamo i calcoli. Sì, possiamo. Possiamo risuonare Gabri Ponte, allora via, si canta e si balla con tutta l'Italia.

in Italia, che apri ponte su Radio Manilo. Ho guardato il numero dei manilosi che sono collegati in streaming, altissimo, grazie, bravi, bravi, continuate così anche attraverso la nostra app. Ciao, sono Laura, metti vietato morire di Ermal Meta, grazie mille, buon inizio settimana a tutti, ascoltate bene, Game Over. Ermal Meta nel Manila.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

sì, lo dice lui, è vietato morire, Aerion Malmeta. Alle 8.33, 30 secondi praticamente, 8.43, scusate, 30 secondi. Buongiorno Alice, come stai? Vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma, oppure Fosse già passata, Quando sarò morto. Sono Linda, stamattina ci va un bello scossone e un tuo saluto speciale. Buona giornata a tutti, chiamo ascoltami niente, chiamo ver, ciao Alice. E allora io lo so che è perché Linda vuole il mio bacio sulla testa dall'alto. Mua! È arrivato? Fammi sapere. L'amore non mi basta, Emma Marrone.

0: tutto e basta.
1: Emma con L'amore non mi basta. Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Alberto, stiamo tornando da Limone a Torino e ti chiediamo se puoi mettere per favore Per colpa di chi di Zucchero. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Si canta allora tra poco? Tra poco Sofia e Alberto, un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
17: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
18: Io ascolto Radio Manila.

0: Wow, cantata a squarciagola, vero? 338 50 38 908. Mamma mia, sta volando anche quest'ora, eh?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Michela e Antonella, stiamo andando a Milano. Abbiamo tutte e due, sia mamma che figlia, al giorno libero oggi. Potreste metterci Io ci sarò di Max Pezzali. Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Divertitevi, gli 883 con Io ci sarò.

Gli 883 con Io ci sarò, 338 50 38 908. Abbiamo praticamente, dopo la prossima canzone, le news, vero? Ce la facciamo ad ascoltarla? Sì, ce la facciamo. Ciao Emilia, vorrei richiedere questa canzone, Belli da matti di Stoccolma, grazie e buona giornata. Chi è? Gianluca? Sì, non si è firmato, ma sono riuscito a capire il nome lo stesso. Gianluca, Belli da matti, Stoccolma su Manila, che è l'unica radio che ve le suona quando volete, anche durante il periodo estivo.

0: se vuoi c'è ancora del vino.
1: Stoccolma belli da matti, praticamente in chiusura anche della terza ora oggi insieme ai Sino alle 10. Chi abbiamo? Dai,
2: buongiorno Manilosi, siamo Simona,
3: Alessia,
4: Anna
2: da Cirie. Volevamo ascoltare se fosse possibile l'ultima di Achille Lauro, la città degli angeli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ascoltiamo tra poco, allora non siete le sole che vogliono ascoltare, come è ben immaginabile. Ciao Radio Manila, sono Chicca da Torino, sono quasi al lavoro, metteresti i comuni immortali di Achille Lauro? Grazie, un bacio. Cosa ascoltiamo, l'ultimo singolo? L'ultimo singolo tra poco dopo le news, rimanete appiccicati.
5: Radio Manila, estate!
6: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta. Sono le 9:04. Spot.
16: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
17: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
16: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
17: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
18: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
19: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
21: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
22: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
23: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa: le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
22: Manila News.

2000. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

Achille Lauro con il nuovo singolo La città degli angeli per iniziare la quarta ora insieme. 338 50 38 908 per questi messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, anche se quest'ora la iniziamo con un messaggio di testo. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Torino, vorrei ascoltare se possibile Stay di Miley Smith. Grazie, ma grazie a te, un abbraccio, eccola.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
10: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Toto con Africa. Chi ha richiesto questa canzone? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Mike da Carignola. Volevo dedicare una bella canzone a Franco Di Piossasco, i Toto con Africa. Chi non ascolta Manila Game Over, saluto Neppo, Lina, Giua e tutta la banda Di Piossasco. Ciao Manila, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Michael, un abbraccio. Invece chi abbiamo fa una bella passeggiata, anzi un cammino.
2: Ciao Radio Manila, siamo Anita
3: e Camo
2: e stiamo andando a fare il Cammino d'Europa e la nostra canzone del cammino sarà Unwritten, quindi vi chiediamo questa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, eccola Natasha Bedingfield, Unwritten su Manila.

0: Sasha Bellingfield su Radio Manila, Manila Box Breakfast allungato. Sì, possiamo? Possiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gabriele
2: e Paola
1: e volevamo chiedervi di mettere Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, divertitevi. Intanto saluto le manilose, i manilosi che sono collegati al nostro streaming, probabilmente anche dal mare o dalla

0: dice lui, Irama, l'abbiamo riascoltata. Beh, ma oggi abbiamo fatto 4 ore, quindi ci sta, riascoltarla dopo la terza. Chi abbiamo? Qui mi sa che c'è Profumo di chitarrozze, sbaglio?
1: Buongiorno Alice, buon lunedì, buon inizio settimana. Tu con tanta energia, io non ancora questa mattina. Però se questa mattina riesci a mettermi qualcosa dei Metallica, magari Master, mi sembra che si intitoli la canzone, però non ne sono sicura, se no vedi tu. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao Lui.
0: Ciao Lui, purtroppo Master of Puppets non è in linea con la nostra linea editoriale, eccola qui, Whiskey in the Jar.

0: Metallica, abbiamo scelto Whiskey in a Jar su Radio Manila. Sentiamo allora. Ah no, abbiamo un messaggio di testo. Ciao, puoi mettermi caffè Ron di Bad Bunny? Davide, l'elettricista di Cuneo. Allora Davide, purtroppo quello non è un singolo radio per noi di Bad Bunny. Ho scelto per te Tormenta, Gorillaz con Bad Bunny. Tra poco
1: Manila Box, estate con noi.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila! Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Gorillaz, Bad Bunny con Tormenta. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Nadia e sono 23 anni di matrimonio oggi e voglio dire a mio marito Andrea che lo amo più di allora e dedicargli Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Beh, hai scelto una canzone bellissima del 1986, Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

0: Ti mai su Radio Manila, bellissima, cantata naturalmente. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone dei Tazenda, Cuore Vento, Tazenda e Modà, e dedicarla a tutta la Sardegna, visto che io sono sarda, sto male vedere tutto quel fuoco, e dicendo a tutta la popolazione sarda, forza, spegneremo anche questo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Aio, forza Cagliari. Buona giornata da Loredana, da Borgo Manero.
0: Ciao Loredana, hai proprio ragione, è sempre così, in Sardegna, ma anche qui in Piemonte abbiamo avuto dei roghi come sempre incredibili, e piange veramente il cuore. In questo caso non sai proprio che cosa fare. Più che altro, insomma, si spera di vederlo spento il più presto possibile. Dai, dai!
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli eco bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger, con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride, e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cuore e vento su Radio Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete sempre di più in streaming, brave, bravi, con la nostra app, per esempio, per avere Manila portata di dito e di udito. Ciao Radio Manila, volevo iniziare la settimana con Tu sei per me di Enrico Nigiotti e dedicarla ad una persona speciale. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, firmato, ma posso dire il nome? Perché non l'ha messo. Vabbè, dimmi se posso dire il nome, ok? Ricordatevi di firmare i vostri messaggi e di dirlo negli audiomessaggi, se no noi chi salutiamo? Enrico Nigiotti con Tu sei per me.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Tu sei per me Enrico Nigiotti, come dice lui, non ce la farò mai. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Bea, mamma Fede, nonna Anna e Filippo. Stiamo andando al mare e volevamo ascoltare La testa gira di Fede Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ci sta, questa l'ascolteremo ancora per tanto tempo.

certo, ma allora dai, riusciamo ad ascoltare ancora una? Forse sì, eh. Perché abbiamo, ciao Ramina, siamo in viaggio per la Germania e da tutto il giorno che abbiamo la vostra radio attaccata. Bravi, potresti metterci la canzone Risorgere di Shiva? Grazie mille, chi non ascolta Radio Mina è Game Over. Purtroppo non è un singolo radio questo, ma visto che siete in auto, io direi di ascoltarci Auto Blu.

0: hasta luego el no, più che altro c'è il mio colleghissimo.
1: Sì, ci sono, eccomi, ciao Alice, buongiorno.
0: Scusa, io stavo cercando di rappare per introdurti rappando, ma
1: che è successo?
0: Bene?
1: Sì, no, mi è piaciuto molto, guarda,
0: Fantastico.
1: Ho i brividi, lo sai.
0: Immagino. Soprattutto per la temperatura.
1: Sì, esatto. Guarda, no, ma qui nello studio si sta benissimo, lo ripetiamo un sacco di volte, però ovvio che fuori la temperatura è ancora abbastanza alta, dai. Però nelle prossime ore, come tu ben saprai, calerà di qualche grado.
0: Sì, infatti volevo dare questa bella notizia che ho dato questa mattina presto, che è confermato. Io ormai controllo ogni un quarto d'ora i meteo i vari, però è confermato che da stanotte, soprattutto dalle nostre parti, quindi qua al nord-ovest, dovrebbe incominciare a cambiare proprio l'aria.
1: C'è
0: l'aria più fresca, più freschetta, e quindi si abbasseranno già da domani le temperature di giorno intorno ai 29-30 gradi, ma attenzione perché è la notte che tornerà giù a 19-18.
1: Quindi
0: 20,
1: finalmente insomma riusciremo a dormire con il fresco.
0: Sì.
1: Oh, meno male. Guarda, questa è una bella notizia. Bravo Alice.
0: Qualcuno ci sta ascoltando per esempio da metà Italia o da sud Italia, tranquilli perché entro due giorni arriverà fino al sud anche un po' più di freschetto.
1: Bene, così almeno riusciremo a resistere, no? Perché questo caldo è pazzesco, ragazzi. Ho perso anch'io,
0: tantissimo.
1: Io guarda, questo caldo mi sta sciupando.
0: Sì?
1: Sì, esatto.
0: Quindi mi devi mandare una foto nuova.
1: No, figurati, lascia stare. È sempre carnevale qui.
0: Ma
1: nel
0: no,
1: mio caso,
0: vabbè. Va bene. Scusa, ma tu in costume?
1: Sì, beh, hai... ovvio. Vuoi la mia foto in costume?
0: No, dico, sai che io e te d'estate ci mettiamo quel famoso costume, quello ascellare.
1: Quello sì, ho capito, quel tipo di costume lì. No, in realtà io, se vuoi, ti posso mandare la foto del nuovo costume.
0: Sì. Vabbè, se ne è uno nuovo, sì,
1: sì,
0: dai.
1: E a forma di banana. Va bene.
0: È certo,
1: Ma quindi la vuoi la foto?
0: Ma ti ingloba totalmente?
1: Tutto, guarda. Sono un bananone da 85 kg, quindi.
0: Va bene, allora io vi lascio al bananone.
1: Al bananone,
0: nel senso,
1: no, Alice,
0: no,
1: dai.
0: Vi lascio al mio colleghissimo Davidino.
1: Davidino
0: e basta. Devo dare però, come già ho detto parecchie volte nella trasmissione, domani io inizierò alle 7.
1: Alle
0: sai?
1: 7? Ah, sì, bene, sì. Quindi dormirai un'ora in più, beato te.
0: Me è come alzarmi a mezzogiorno, che so.
1: Sì, infatti. Immagino.
0: Dai, ci risentiamo domani dalle 7 alle 11. Vi lascio al nostro Davidino, Davidone. Mi raccomando, una buona giornata a tutti. Baci.
1: Ciao Alice.
0: Baci.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 10:04.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davide Pomponi.

0: mio vizio. Allora, in attesa di dormire finalmente al fresco, nel senso che con temperature decisamente più sopportabili la notte, iniziamo l'appuntamento con il Manila Box Banana allungato, Banana Time allungato sino alle 14, dalle 10 alle 14 per quanto mi riguarda, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. No, non ho paura di prendere freddo, perché il nostro amico il Savo ha scritto: buongiorno mio Pompinocchio, hai paura di avere freddo la sera? Vuoi che ti mando qualcuno per scaldarti? Guarda, ho la copertina, grazie, sei molto gentile. Mi faresti ascoltare una canzoncina di Ultimo? Scegliela tu, ciao Pompi, il tuo Savu. Allora, salutiamo il nostro Maniloso, ascoltiamo Ultimo con Altrove.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo,

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo con altrove per il nostro Savu, il calabrese del canavese, che saluto. E arriverà anche lì l'arietta sicuramente. Allora arriva il messaggio della nostra Marcella. Ecco, fa un po' più fresco anche al lago. Ciao Marcella.
2: Oh, buongiorno. Cos'è? Questo mini carnevale, il tuo forma di banana?
1: No, no.
2: Vabbè, io ero giù al lago e è venuta su una bella arietta fresca.
1: Vedi?
2: Sì.
1: Meno male.
2: Sono dovuta coprire con l'asciugamano. Vabbè, ti chiedo.
1: Sì? Cosa mi chiedi? Che? Okay, che succede? Sei dimenticata?
2: Maracaibo, dai.
1: Ah, ok, meno male.
2: Forza 9. Grazie, buona giornata in ascolto. Ascolta, Radomania Nuova, sono il della notte. Ciao.
1: Ciao Marcella, grazie. E allora una bella arietta fresca anche dal lago per stare meglio, ragazzi. Il troppo caldo non fa assolutamente bene. Arriva Lu Colombo con Maracaibo.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL!

0: bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la scelta musicale del nostro maniloso Mattia. Adesso arriva un messaggio audio con una bella dedica. Ciao, buongiorno.
1: Ciao manilosi.
0: Ciao.
1: Potresti mandare questo messaggio per la mia piccolina Alice, che oggi compie 8 anni?
0: Auguri.
1: E dirle che la amo da morire, dalla sua mamma. E le voglio dedicare la canzone Dai Dai di Shakira. Grazie.
0: Ciao, un bacione, tanti.

0: nostra Manilosa che oggi festeggia il compleanno. Un bacione. Ciao Radio Manila, ascoltandovi ho sentito la signora sarda preoccupata per gli incendi in Sardegna. Dallo scorso weekend ci sono anche equipaggi del corpo AIB Piemonte in supporto alle squadre locali. Un saluto a tutti i volontari AIB piemontesi, Nicola da Peveragno. Puoi mettere Thunderstruck degli SDC, grazie. Allora, non so se riusciremo a suonare quella canzone, anche perché c'è il messaggio audio anche della nostra amica, se non sbaglio. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Sono la Rosa dal Cock Beach di Pisogna. Questa mattina vorrei ascoltare, per favore, Io voglio vivere dei Nomadi. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.
0: Ciao, grazie, un bacione. Poi c'è Giusy che scrive: buongiorno Pompi, buon inizio di settimana, mi piacerebbe ascoltare l'ultima canzone di Tommaso Paradiso che è già passata, non mi ricordo se è agitare Coca-Cola, almeno una cosa di utile e caldo poteva farla, ovvero sciogliere i grassi, e magari grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Purtroppo manco quelli, almeno nel mio caso, poi qualcuno avrà perso qualche grammo. Allora, c'è anche il nostro amico Max che invece vorrebbe ascoltare Partenope, quindi cosa fa la nostra signorina Manila 9001? Sceglie la canzone.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Novara in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne segnaliamo rallentamenti sulla statale 30 della Val Bormida a Spigno Monferrato in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 6 Torino Savona tra Marena e Fossano in direzione Savona. Infine segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 255 nel comune di Melazzo e sulla provinciale 19 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, la scelta musicale della nostra manilosa Anna Maria, che saluto. Ciao, un abbraccio lo do anche ai nostri amici che stanno andando in vacanza.
1: Ciao Radio Manina, sono Monia.
2: Peppiniello.
1: Caro, volevamo chiederti per favore una canzone di Ligabue, visto che oggi è il mio compleanno. E chi ascolta Radio Manina, eh?
2: Game over.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ah, non stanno andando in vacanza? Allora, è un'informazione sbagliata, erano forse già in vacanza, non lo sappiamo. Un bacione e arriva Ligabue con il meglio devi ancora venire.

0: Rue, il meglio deve ancora venire per la nostra Manilosa che oggi festeggia il suo compleanno. Allora, se il fresco non vuole arrivare, c'è qualcuno che se lo va a prendere. Brava, fai bene.
1: Così ciao Pompi, direzione montagna. Noi intanto il fresco ce lo andiamo a cercare. Poi se viene anche a Torino siamo tutti contenti. Nel viaggio verso la montagna ci puoi mettere Saif, Tu mi piaci? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Super Game Over, da Laura di Collegno. Baci.
0: Ciao Laura, baci.

0: Manila Box.
1: Estate con noi.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Che occasione all'autostrancia!
10: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
9: Autofrancia.
10: Scopri di più su autofrancia.it.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sempre sul pezzo, Madonna. Arriva la... scusate, questa era la scelta musicale di Christian, e arriva il prossimo messaggio dei nostri amici che stanno andando dove? Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo Mirella
2: e Greta.
0: Ciao.
1: Stiamo andando in piscina.
0: Beh,
1: ci puoi mettere una canzone che Greta adora? Sal Da Vinci, Per Sempre Sì? E buon lunedì a tutti.
0: Grazie, buona piscina.
1: Chi non ascolta Radio Manila
2: e muove, ciao.
0: Ciao tesoro, arriva Per Sempre

0: Salda Vinci per sempre sì, e arriva la prossima scelta musicale, anche questo con un messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Eleonora, sto andando in montagna con mia nonna. Vi volevo volevo ascoltare Vai di Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, un bacione, tutti in movimento i nostri manilosi questa mattina.

0: mai, e vai.
1: Alfa con vai. Allora, arriva un consiglio, dovrei cambiare lavoro. Se vengo da te devo lasciare la radio e... Però, ragazzi, se fosse davvero così sarei magrissimo.
2: Vieni con me in serra, Davide, vedi che i grassi si sciolgono, non devi neanche fare la dieta.
1: Vabbè, ma allora senti, ma devo venire a lavorare, posso stare lì seduto a non fare niente? Devo anche muovermi, scommetto. E poi c'è il messaggio di Erika. Ciao Erika.
3: Pompi, buongiorno. Sono Erika da Nichelino. Pompi, per favore, mi faresti ascoltare Melodrammatica di Luke 3?
1: Va bene.
3: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, vado un attimino in serra e poi arrivo.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 11:01. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davide Pomponi.

Melodrammatica apre l'appuntamento, cioè nella seconda ora dell'appuntamento del Banana Time allungato. Stavo guardando un po' di messaggi dei nostri manilosi. Allora, sono davvero tanti quelli che stanno partendo oggi di lunedì. Bravi, così si fa, mica tutti nel weekend. E poi ho notato che molti mi stanno scrivendo che è già cambiata la temperatura, si sente, tranne un maniloso che ha caldo, un caldo pazzesco. Allora, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone che vuoi di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, se non sbaglio, Ultimo l'abbiamo suonato, ma rimani con noi perché avrai modo poi di ascoltarlo sicuramente. E poi c'è un altro messaggio, una bella dedica. Ciao Pompi, sono Renata e oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 13 anni. Puoi mettere per favore Vuoi vedere che ti amo di Grignani e Laura, che è la nostra canzone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, buon anniversario.

0: Vuoi vedere che ti amo, la canzone scelta da Renata, perché oggi è l'anniversario di matrimonio, 13 anni insieme a suo marito. Un abbraccio, un bacione e arriva la prossima scelta musicale. No, ma io vorrei capire chi è che si arrabbia, chi è che dice qualcosa se il mio amico Osvaldino mi vuole portare al mare. Forse dicono qualcosa perché non mi porti mai al mare, lo dici sempre, ma poi...
1: Ma buongiorno Davidino, certo. Buongiorno, come stai? Spero tutto bene, bene tutto bene. A posto. Con questo caldo vedi che qualche chiletto io e te l'abbiamo perso.
0: Io no, purtroppo.
1: Ascolta, volevo ascoltare The Reason degli Upstank oppure Vita ce n'è di Eros. E poi niente, non ti dico di venire al mare perché sennò tutti i marinosi mi attaccano che mi dicono che ti porto al mare con me, ma sai che io ti aspetto sempre. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ma figuriamoci se i manilosi dicono qualcosa, anzi sarebbero molto contenti, così poi non mi sentono, hai capito? Mentre io sto con Osvaldino in spiaggia.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Eros Ramazzotti, vita ce n'è per il nostro Osvaldino. Ciao Osvaldino, che beato lui, tra un po' andrà al mare. Chi c'è con noi? Ciao. A proposito di caldo, di sudare e perdere peso, anche loro secondo me sudano parecchio. Poi tra l'altro sono pizzaioli in camicia.
1: Ciao quindi... Poppi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese. Sono qua con
2: Michael
3: e Greg.
1: Oggi pure volevamo ascoltare la canzone di Samurai Jake.
3: Ossessione.
1: Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manina è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, il nostro pizzaiolo in camicia. Chissà che caldo.
4: Manila Box.
5: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
6: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, estate.

0: Buon inizio settimana a tutti. Mi dispiace per la mia Sardegna che sta bruciando. E un grazie ai volontari che da noi partono da Novara. E se riesce, è possibile ascoltare qualcosa di David Guetta? E questo pensiero per me invece stamattina per la mia dolce cagnolina, che ormai è 15 giorni che sta combattendo.
1: Mi spiace.
0: Con un qualcosa più grande di lei. Un bacio.

0: in bocca al lupo per la tua cagnolina. E adesso arriva il messaggio di Daniela. Ah, quindi devo muovermi, non posso stare solo seduto per
1: dimagrire. No, in serra devi anche muoverti, devi darti da fare, devi darmi una mano, se no non vale. Fai già la dieta gratis, la sauna gratis.
0: Tu dici qualcosa?
1: Scusa, cioè, devi ricompensare in qualche modo.
0: Giusto.
1: Per favore, visto che ci sentiamo, mi fai ascoltare Michael Bublé con Save the Last Dance for Me. La dedico a te, a tutti i malilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, ricambio i saluti di Paolo dell'Officina e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao, grazie, un bacione, arriva Michael Bublé.

0: Quindi in serra bisogna muoversi? Funziona così? Non si sta lì a guardare la pianta dei pomodori crescere? No, vero? Mannaggia, allora non so se fa per me. Un abbraccio alla nostra Daniela e un abbraccio lo diamo anche al nostro amico Filippo. Ciao Filippo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Filippo, volevo ascoltare Dillo alla Luna di Vasco Rossi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie, un bacio.
0: Ciao Filippo, che bella voce. Buona giornata e arriva Vasco Rossi con Dillo alla Luna.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Sport. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: canzone di Justin Bieber scelta dal nostro maniloso Lorenzo. Ciao Lorenzo, buon lunedì al nostro amico, l'amico col fischio. Ciao.
1: Ciao Bombi.
0: Ciao.
1: Ciao Davide, sono Franco da Trofarelli.
0: Ciao Franco.
1: Ti volevo chiedere per favore se mi puoi far ascoltare una canzone del grande Franco Battiato.
0: Va bene.
1: Mio compaesano.
0: D'accordo.
1: Sono io, quello della canzone Alcol.
0: Vai. Col fischio.
1: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Franco da Trofarello. Arriva Battiato con Centro di Gravità Permanente.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Saluto Franco da Trofarello, ciao, un abbraccio e un abbraccio anche a Valentina e Antea dal bar L'Originale di Pianezza. E scrivono: volevamo richiederti El Farsante di Ozuna e Romeo Santos, grazie. Allora, quel brano non l'ho trovato, si vede che non è in programmazione, ma ne ho trovata un'altra di canzone, si intitola Me Niego.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
6: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
7: Da Ford Autos Società Benefit arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Settembre con 2 settimane, adesso ci sono un po' di messaggi. Ciao Radio Manila, sono Anna e vorrei ascoltare Niente di Will Williams, altrimenti qualsiasi canzone delle Blackpink o BTS. Grazie mille. Poi altro messaggio, eccolo qua, a proposito di sauna, di dieta. Ciao Davide, mi spiace, ma nella sauna e nel movimento bastano, purtroppo bisogna chiudere la bocca, ne so qualcosa che dopo 20 anni ho perso 12 kg. Se puoi mi fai ascoltare Saif con Tu mi piaci tanto, Kiss Vita. Ecco, no, ha ragione, però un po' di tutto, dai, un po' di dieta, un po' di sauna, un po' di movimento, dai, qualche etto. Ciao Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare Ti dedico il silenzio di Ultimo e Chi non ascolta Manila è un game over. Allora facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

E alla fine la nostra signorina Manila 9001 ha scelto i BTS. Adesso arriva la prossima scelta. Ecco il messaggio: ciao Radio Manila, potreste mettere The Reason degli Uba Stank? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E c'è anche un bel cuoricino. Grazie, un abbraccio. Non è firmato il messaggio, ma mandiamo in onda la canzone ugualmente.

Judas Tank con The Reason. Arriva, credo, l'ultimo messaggio della seconda ora del Manila Box Banana Time allungato, e arriva il messaggio di Giorgio che scrive: ciao, sono sempre Giorgio, l'educatore del campus Apemaia. Oggi vi chiediamo di dedicarci al mio paese di Serena Brancale, con un saluto ai monellissimi e alla super Laura che ci prepara la pasta verde. Chi non ascolta Radio Manile, game over, grazie. Allora salutiamo i monellissimi e ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 12:03. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
9: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile. Siamo pronti per entrare ufficialmente nel Manila Box Banana Time. Mezzogiorno e 9 minuti e siamo anche pronti per sentire il prossimo messaggio al 338 50 38 908. Ciao!
1: Buongiorno Pompi, sono Buongiorno. Michael.
0: Ciao Michael.
1: Da Carmagnola, volevo salutarti, dedicare Grazie. Una bella canzone al mitico Franco Di Piossasco.
0: Mi sembra
1: Se
0: giusto.
1: Hai Toto degli Africa, che a lui piace parecchio.
0: E già in onda
1: Se no, un tuo piacimento, anche degli 883. Salutare Neppo, Lina, tutta la banda di Radio Manila. Un grande caloroso saluto al grande Pompi.
0: Grazie.
1: Chi non ascolta Manila è Game Over. Ciao a tutti.
0: Ciao. Arrivano i Toto con Africa.

0: I Toto con Africa, e adesso arriva il messaggio. Vabbè, devo mandarlo in onda, dai. Avanti Trumba, ciao, buongiorno.
1: Donne, ragazzi, come dice Ligabue, il meglio deve ancora venire. Finalmente è arrivato il Trumba.
0: Arrivato. Sei tu?
1: Buongiorno anzianotto mio, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Contento di sentirmi anche al mattino adesso.
0: Sì, felicissimo proprio.
1: Cecchio Ponini oggi mi fa sentire, Sal Da Vinci con poesia. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, mando un bacio a Pia, e detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba. Ciao Nini.
0: Ciao, grazie, è arrivato il meglio, è arrivato Sal Da Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Siamo aperti anche ad agosto.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: canzone scelta dalla nostra amica Angelina di Alpignano, che ha scritto: ciao Davide, mi metteresti la costiera amalfitana per mio marito Giovanni, una buona giornata a tutti voi e manilosi in ascolto. Angelina di Alpignano, ciao Angelina, un abbraccio, un saluto anche a tuo marito. E arriva la prossima scelta musicale. Buongiorno Radio Manila, vorrei chiedere Niente canzoni d'amore di Marra e dedicarla al mio ragazzo che sta lavorando ora e vi sta ascoltando al ristorante Paese di Borgo Manero. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego più.

0: Marrakesh con niente canzoni d'amore. È proprio il caso di dirlo. Allora, dopo la vedova allegra, arriva la becchina allegra. Ma sapete perché? Perché dove va la becchina? Ciao, Becchi.
1: Sì, sono la Becchi. Sì, la Becchi di Borgo Vittoria. Ormai sanno dove, in che zona lavoro. Ascolta, potresti mettermi per favore una vita in vacanza? Visto che domani iniziano le mie vacanze.
0: Oh, evviva.
1: Ciao, Becchi, l'ascolta a Radio Manile, Game Over. Ciao, Pompi. Ma tanto ciao, ti ascolterò sempre.
0: Bravo.
1: Io sono la tua becchina personale appoggiata sulla spalla.
0: Spalla,
1: e dico spalla destra.
0: Ciao Becchina, la Becchina allegra, hai capito? Perché domani andrai in vacanza. E a proposito, ascoltiamo lo stato sociale con Una vita in vacanza.

0: Vanilla Box. Estate con noi. Sport.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Apri Ponte Giovanotti, DNA, e arriva il prossimo messaggio. È un messaggio scritto, lo leggo. Ciao Radio Manila, stiamo andando a casa di una nostra amica e vorremmo ascoltare Italia Starter Pack, DJ Ax. E chi non ascolta Radio Manila

0: J-Ax, questa era la scelta musicale arrivata nel Manila Box Brana Time. E adesso c'è il messaggio audio del nostro amico Danilo. Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno caro Davide, buon inizio settimana. Danilo, ciclista di Cuneo. Sono stato tra i fortunati assieme a mia moglie che sabato sera abbiamo assistito al bellissimo concerto di Luca Carboni all'Anima Festival. E fatto una splendida esibizione dopo i problemi che ha avuto, di non poco conto, non era neanche scontato. In particolar modo mi sono emozionato quando ha cantato, ha intonato le note di Sarà un uomo, canzone splendida che ha bloccato tutto l'anfiteatro di Cervere. È stato un momento bellissimo. Vorrei riascoltarla. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: E arriva Luca Carboni, Sarà un uomo.
2: Sarà un uomo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Piuttin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Piuttin, per un soggiorno da sogno.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate.
13: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: Come con il ritmo delle cose, e adesso ci sono due messaggi. Avanti con il primo. Ciao.
1: Chi è? Ciao Radio Manila, sono Cristian. Un saluto speciale a Maurizio, Patrick e Carlo. E vorrei ascoltare Viva la Libertà. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. E poi c'è Carmine che invece vorrebbe ascoltare la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Adesso arriva un messaggio audio della nostra Manilosa che sta andando in vacanza con i nonni.
2: Ciao, ciao. Radio Manila, sono Greta e
3: i nonni.
1: Ciao nonni.
2: E stiamo andando a prendere la nave per andare in Sardegna. In questo viaggio vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira.
1: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, ciao. Grazie, arriva Dai Dai e buon

Manila con Dai Dai per i nostri manilosi che stanno andando in Sardegna. Ciao, buon viaggio, buone vacanze e buone vacanze anche ad Andrea che invece vuole ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk. Anche lui in auto direzione mare.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
9: 3 persone lo tengono fermo, presenti anche 2 soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro, tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
8: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato, che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana, presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Manila News.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davide

L'ultima ora insieme in questo Banana Time allungato, spostato, insomma, sino alle 14 con il sottoscritto, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, non è firmato il messaggio, però mi hanno scritto: vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Io so che è una manilosa, è perché leggo il nome, quindi ma non l'ha scritto. Arriva Ossessione.

Samurai J con Ossessione. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao, sono Tina da Torino. Puoi mettere Vasco con Voglio una vita? È dedicata a mio marito Fabio. Grazie, buona giornata. E allora arriva Vasco Rossi con Credo vita spericolata. E questa? Un abbraccio alla nostra amica Tina da Torino.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Che occasione all'Autofrancia!
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
11: Seguici sui social.
12: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Cioffi con Carmela, questa era la scelta musicale di Davide da Torino e adesso arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio: buongiorno, scusate, ma volevo sapere cos'è successo al ragazzo che mandava tutti i giorni la dedica per la sua coalina. È vero, che fine ha fatto? Vi siete lasciati? Voglio saperlo perché anche il mio moroso mi chiama così e ogni volta che sentivo la dedica pensavo fosse per me e invece niente. Se possibile vorrei sentire con un deca e dedicarla a Davide dalla sua coalina. E chi non ascolta Radio Manila, un game over devastante. Un abbraccio a tutti da Ale.

attesa di scoprire che fine ha fatto il ragazzo che mandava tutti i giorni la dedica alla sua coalina. Ecco, noi mandiamo, che ne so, lanciamo un appello di farsi sentire, siamo sempre qui. Accontentiamo anche Andrea che scrive: ciao Radio Manila, sono Andrea e volevo ascoltare L'estate addosso di Jovanotti, e chi non ascolta Radio Manila è gay mo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Ovada e Genova in direzione A10. Ancora per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara verso Venezia. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Radio Manila. Estate.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze. Ragazzi, ero preoccupato perché ho detto: caspita, in quasi 4 ore non ho ancora sentito il Bettino, e invece no. Me l'ha mandato il messaggio, eccolo.
1: Ciao, bellissimo Pompi. Ciao, sono Bettino. Innamorato.
0: Era un'ansia.
1: Oggi ultima fatica, ultimo giorno di corso, poi ho 2 giorni di esame. E senti.
0: Sì.
1: Io volevo sentire Follia Mediterranea di BBK.
0: Va bene.
1: Auguro a tutti in manilosi, ma spenda l'inizio settimana. Oggi la mia compagna di corso fa 50 anni.
0: Auguri.
1: Ciao Veronica, gli mando un bacio. E chi non ascolta il Pompi è cattivo neanche Game Over. Guarda che sei molto bello.
0: Anche tu, guarda.
1: Ciao.
0: Sei tanto tanto bello, lo sai? Arriva Follia

0: che va al corso. Auguri alla sua collega che oggi festeggia il compleanno. Ciao a tutti, sono Ilenia da Alba. Intanto vorrei salutare mio padre Lorenzo e tutti i suoi colleghi della San Cassiano che in questo momento stanno lavorando, e vorrei dedicare a tutti loro una canzone, se è possibile, la canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody, e augurare a tutti buon lavoro. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, e arriva il messaggio audio del nostro amico Max dal mercato di Corso Racconigi, vero? Ciao!
1: Pompi! Sì? Sono Max dal mercato di Corso Racconigi. Buongiorno. Ciao, a tutti, Max. Un po' che non ci sentiamo, ma il caldo quest'anno ci sta sciogliendo.
0: E ci credo.
1: È sempre più dura.
0: È dura.
1: Allora, saluto tutti i nostri clienti, anche se tantissimi sono in vacanza.
0: Beati loro.
1: Volevo per favore ascoltare Grande Joaillier con l'ultima poesia.
0: Va bene.
1: Che dire, ti aspetto sempre al mercato, prima o poi mi hai detto che vieni,
0: sì,
1: vediamo se
0: sì.
1: Mantieni la parola.
0: Prometto.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Vieni a cattare al mercato, fa bene, se sta bene. Ciao Pompi,
0: ciao.
1: Tieni duro, non mollare, mi raccomando. Ciao ciao,
0: ciao,
1: ti aspettiamo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: L'ho sentito un po' moscio, un po' giù il nostro Maniloso, troppo caldo. Arriva Joaillier con l'ultima poesia.

del mercato Ricorso Racconigi a Torino. Saluto tutti gli amici che lavorano nei mercati del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, insomma di tutta Italia. Un abbraccio, buon lavoro. E un abbraccio lo do anche a John e Marcello che stamattina si sono spaventati. Ragazzi, dai, mo l'ho vista la foto, è una cosina piccolina, sarà 6-7 centimetri. No, sto parlando di un topolino. Allora, ciao Pompi, siamo John e Marcello, bello bello. Stamattina ci siamo spaventati perché appena siamo entrati in magazzino abbiamo trovato questo topolino. E John si è spaventato e mi è saltato addosso. Che paura! Ma paura per il topolino o per John che ti è saltato addosso? Vabbè. Tu come stai? Volevo chiedere una canzone che dà allegria e salutare tutti quelli che ci conoscono, specialmente Stefanuccio e Fabri. Ciao Pompi, chi non ascolta Radio Manile è un game over. Scusate, ma è veramente un topolino piccolo, piccolo, piccolo quello.

0: Saluto John e Marcello che stamattina si sono spaventati perché in magazzino hanno trovato un topolino, ma piccolo piccolo piccolo. Guarda Davis, piccolo così, lo vedi?
1: Lo vedo, sì.
0: È microscopico.
1: E hanno avuto paura, sì, di una cosetta piccola così.
0: Esatto.
1: Ma no, John e Marcello, dai.
0: Penso
1: su.
0: Che John si è spaventato ed è saltato addosso a Marcello.
1: Addirittura. Ma per un cosetto piccolo,
0: ma
1: così
0: a te non fa paura, no? Una cosina così,
1: no,
0: ci mancherebbe.
1: No, mi viene un po' anche di, cioè, capito?
0: Di tenerezza. È un bel topolino. Vabbè, dai, a proposito di topoline e topoline, facciamo gli auguri a una topolina.
1: Facciamo gli auguri a una topolina.
0: Va bene, auguri topolina.
1: Auguri topolina. Happy birthday to you.
0: Vabbè, allora, visto che siamo in vena e ci sono davvero tanti malilosi che oggi festeggiano il compleanno,
1: quindi tutti coloro che oggi fanno il compleanno, auguri
0: mandate,
1: da parte nostra,
0: esatto,
1: ovviamente, da parte di tutti i malilosi.
0: Festeggiate con noi e se avete tempo passate da noi a portare una torta, una fetta perlomeno, dai, una fettina.
1: Una torta.
0: Non mangio una torta da ieri.
1: Una torta, Pomponi, una fettina.
0: No, una fettina.
1: Una fettina.
0: Adesso dirò una cosa.
1: Poi mi apre proprio lo stomaco la fettina.
0: Dirò una cosa brutta, io mi sono mangiato anche una torta intera una volta.
1: Hai fatto bene.
0: Al limone.
1: Anch'io. Ma lo sai, ma anch'io.
0: Non ho badato a chili.
1: No, ma davvero, di quelle così, di una notte che non possiamo
0: esatto,
1: al limone.
0: Uguale.
1: Ecco, l'ho tagliata tipo una fettina, la fettina è finita.
0: Una fetta tira l'altra.
1: Ma non mi sono reso neanche conto, ho detto, ma dov'è la torta?
0: Ah, pensavo di essere l'unico al mondo.
1: L'ho fatta anch'io.
0: Oh,
1: l'ho
0: bene,
1: fatta anch'io.
0: Allora non mi sento più in colpa.
1: Ce l'ho, Pomponi, ce l'ho.
0: Anche Davis.
1: Ce l'ho, la torta al limone ce l'ho.
0: La torta al limone se l'è mangiata anche lui in intera.
1: Ce l'ho.
0: Ma davvero, allora secondo me...
1: No, intera.
0: Posso dire una cosa, mettono qualcosa dentro che ti attira, cioè non riesci a fermarti, cioè io non so come mai.
1: No, magari avevamo anche fame, poi vabbè.
0: Ma no,
1: insomma.
0: Io allora, di solito quando ho fame non amo mangiare qualcosa di dolce, però finita la cena, tutto quanto, torno a casa, vado in cucina e comincio a tagliare una fetta, due fette, tre fette, erano le due di notte e me la sono fatta fuori tutta.
1: Sì, perché poi non ti ricordi, capito, di averla mangiata. Dici, fammi assaggiare
0: lì,
1: una fettina. E poi non ti ricordi, capito, e man mano la torta sparisce.
0: Succede anche ai nostri malilosi.
1: Ah, voglia.
0: Sì, golosoni.
1: Golosoni, malilosoni, golosoni, ma non li so di...
0: Vi lascio con quel golosone di Davis e noi ci risentiremo domani, credo, dalle 11. Domani cambiamo orario.
1: E se no sei tu,
0: no, lo so,
1: a me.
0: Perché...
1: Cioè, scusami, non
0: se
1: è che
0: non
1: ti
0: sbaglio.
1: Tengo l'agenda, perdonami.
0: No, ce l'ho io. Adesso mi sono praticamente messo un'agenda elettronica che così mi segno tutte le cose. Se non sbaglio, domani alle 11. Voi comunque fate una cosa.
1: Chiedi, quando arrivi a casa, mi raccomando.
0: Lasciate sempre la radio accesa su Radio Manila.
1: Pomponi arriverà.
0: Arriverò.
1: Non sa che ora mi arriva.
0: No, alle 11, lo
1: alle 11, va bene. Allora domani arriva alle 11.
0: Mi raccomando.
1: Mi raccomando.
0: Se volete, aspettatemi fuori al cancello. Non per menarmi,
1: ma per portare una bella torta al limone.
0: Una bella torta al limone.
1: Anzi, fate due.
0: Bravo, così uno mangia Davis.
1: Grazie, grazie mille.
0: No, dai, la condividiamo.
1: È vero. Noi condividiamo tutto, Pompolone.
0: A domani.
1: Ciao, Pompolo.
2: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14:02. What? Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a €2,90. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Giubella, apriamo ufficialmente il nostro Banana Happy fino alle 15, oppure Happy Hour allungato, come preferite voi. Tanti protagonisti siete sempre voi lì, che ci scrivete, che ci audiomessaggiate al 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò fino alle 18, 4 ore insieme, quindi rimanete con me ovunque voi siate, mi raccomando. Partiamo subito con la prima di oggi, la sceglie il nostro amico Edo da Torino, che vuole ascoltare la nuova di Teddy Swims, si intitola Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims su Radio Manila apre ufficialmente il Banana Happy con Davis. C'è il prossimo audio messaggio, sentiamolo.
1: Ciao a tutti, sono Ilenia d'Alba. Intanto vorrei salutare mio padre Lorenzo e tutti i suoi colleghi della San Cassiano che in questo momento stanno lavorando, e vorrei dedicare a tutti loro la canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody, e se non fosse possibile anche un'altra canzone sempre dei Queen. E augurare a tutte le persone che in questo momento stanno lavorando un buon lavoro. Grazie di cuore davvero e un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ciao Ilenia, grazie a te. Allora, buon lavoro a papà, buon lavoro ai suoi colleghi, sempre solo su Radio Manila. Arrivano i Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

Sì, con Dani Avery, Single Day, la scelta musicale, quella di Francesco da Poirino al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Samuele da Torino e volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Shakira del mondiale di quest'anno, oppure Lazy Song di Bruno Mars, così faccio cantare un po' mia sorella che ci aspetta ancora un lungo viaggio. Grazie mille. Ciao Samuele da Torino, ieri i mondiali sono finiti. La Spagna è campione del mondo e insomma ci sono stati tanti artisti che si sono esibiti prima e durante insomma la partita. C'è stato un pre-show incredibile con la nostra Laura Pausini e Robbie Williams, e poi durante l'intervallo tanti artisti, tra cui lei, la Luis Veronica Ciccone, Madonna, che proprio ai primi posti di tutte le classifiche mondiali con il suo nuovo album. C'è stato Justin Bieber, ci sono stati anche i BTS e non solo, quindi è stato uno show incredibile. Allora, erano presenti anche i figli di Shakira, erano lì sugli spalti con Piqué, con il papà, e lì la mamma era protagonista e loro ballavano su questa canzone che sceglie Samuele da Torino e che si intitola Dai, Dai.

Dai, dai, Shakira, complimenti alla Spagna, davvero, manca l'Argentina ovviamente. Ciao Davis, buon pomeriggio, tutto bene? Sono il Savo, il calabrese del Canavese, oggi mi faresti ascoltare Buon Vento di Giove Alfa. Grazie mille, un bacione a tutti manilosi, Savo, buon inizio settimana. Un po' di

Buon vento, buon vento a tutti, Giovanotti e Alfa su Manila. Buon pomeriggio Davis, sono Mattia, mi faresti ascoltare una canzone di Bad Bunny? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon lavoro. Mattia, buon lavoro e buon lunedì 20 luglio anche a te.

0: Tre parole, remix per Valeria Rossi, la scelta musicale è quella di Samu che ci ascolta da Ceva. Ciao Samu, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio nel Banana Happy, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara,
2: Elena,
3: Anna,
2: Nonna Gio.
0: C'è anche
1: e
0: Nonna
1: volevamo
0: Gio.
1: Ascoltare una canzone di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Bellezze che non siete altre, Anna, è in arrivo per voi.

0: White Girl Wasted, c'è la nuova di Anna Pepe su Radio Manila e c'è anche la nostra amica Giusy che insomma ha una scelta musicale particolare, non si ricorda bene, sentiamo.
1: Ciao Davis, sono Giusy dalla Loggia.
0: Ciao,
1: buon inizio settimana anche a tutti i manilosi. Mi potresti far ascoltare una canzone nuova, qualsiasi? Se non sbaglio, quella Singapore Plutone di Emanuele Aloia. Non so, io mi sembra di aver sentito una canzone nuova, ma non so se lui assomigliava alla sua voce, ma non mi ricordo il titolo. Ce n'è un'altra nuova. Se mi capisce bene, se no mettimi Singapore Plutone. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao Giusy, senti, abbiamo capito che vuoi far salutare e vuoi far suonare Emanuela Aloia con Singapore Plutone, però questo è un singolo che proprio l'8 agosto compirà un anno.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

Singapore, Plutone, Emanuele, Aloia, dai, Giusy è molto contenta, mi manda tanti baci, meno male. Ciao Giusy, tanti baci anche a te. Ciao Manila, per tutti come me parto per le vacanze e vorrei ascoltare un brano dei Modern Talking. Sono Simone da Carmagnola e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Simone, buon viaggio, massima prudenza alla guida se state guidando, se siete in macchina, portateci con voi attraverso la nostra app, il nostro sito.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Emma e Fibra con Antidroga. Ciao Davis, come stai? Sono Latizia e mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Latizia, c'è anche Fibra, come se lo sentiamo Fibra. Ciao Manila, vorrei richiedere se è possibile il mio vizio di Eman. Non dico il mio nome perché vorrei dedicarla ad una mia amica che si chiama Sara. So che ci sta ascoltando e so anche che capirà chi sono. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Sara, hai capito chi è?

0: Vizio, Eman, chissà se Sara ha capito chi è il maniloso, la manilosa, chissà che ha inviato questo messaggio e questa dedica per lei. Il prossimo audio è pronto e noi lo suoniamo, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, tutti i manilosi, sono Stefano, il vostro installatore di posto preferito.
0: Ciao Stefano!
1: Oggi volevo ascoltare una canzone degli Oasis.
0: Quale?
1: Stop Crying Your Heart Out, dedicarla a tutte le donne che hanno fatto parte della mia vita. Un abbraccio a tutti quanti, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao super!
0: Ciao Stefano, guarda, la canzone l'ho cercata in tutti i modi, non è in playlist su Radio Manila, però te ne dedichiamo un'altra degli Oasis.

Con Super Sonic ci portano al prossimo messaggio scritto questa volta. Ciao Manila, sono Vincenzo da Millesimo, sto andando da Millesimo fino al mio paese in Calabria con la macchina, vorrei ascoltare al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona giornata a tutti voi e a tutti i manilosi. Ciao Vincenzo da Millesimo, buon viaggio verso la Calabria, mannaia, mangia tanta andù pitta, mi raccomando, Vincenzo, buon viaggio al mio paese, al mio paese. Mi sento

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Coanad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che il carbone.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme con Davis Maidò in diretta su Radio Manina. Entriamo nel vivo delle Piawar, perché sono le 15:13 minuti, quindi fino alle 18 con me sarà Happy Hour. Siamo partiti con Senza Cri, Notte Selvaggia, la scelta musicale di Raffaella che ci ascolta dalla provincia di Asti. Ciao Raffaella, buon pomeriggio. E poi è arrivato Mannarino con Arca di Noè. La scelta musicale è quella di Fabrial, 338 50 38 908. Ciao, sono Eleonora dal Cock Beach di Pisogno. Volevo richiedere, scusate, eccolo qua, bottiglie privé di sfere e basta. Auguri a tutti, una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Eleonora dal Cock Beach di Pisogno, auguri anche a te. Sfere e basta è in arrivo sul nostro palcoscenico virtuale dell'Happy Hour. Io vi aspetto al nostro numero magico. Tu cambia.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza

0: veicoli a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis My Dog.

Romantici, Tommaso Paradiso nell'Happy Hour di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Rossana, che ci ascolta da Bagnasco. Ciao Rossana, buon pomeriggio, e adesso devo mandare un bacio, un fortissimo abbraccio a Grazia e Riccardo, detto Rick. Eh no, perché Grazia ci tiene, eh? Riccardo detto Rick, quindi io saluto Grazia e Riccardo detto Rick, che in questo momento sono in giardino, ascoltano la musica di Radio Manila e hanno tanta voglia di ascoltare lei. Annalisa, arriva a Mon Amour. 15.

0: person, ho un'idea. Mon amour, grazie Eric, l'avranno cantata a squarciagola. Io lo so, vi abbraccio forte. C'è il prossimo audio nelle Piawar. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio dalla Germania.
0: Ciao Antonio.
1: Vi volevo ascoltare un nuovo singolo di Rose Villain, oppure qualcos'altro sempre di Rose Villain se possibile.
0: Ma come no, certo.
1: Qui è rinfrescata l'aria finalmente, si sta bene,
0: è
1: oggi
0: vero.
1: Ci sono 24 gradi,
0: no,
1: si respira, non c'è più quel caldo afoso.
0: Si sono
1: spero
0: abbassate
1: in Italia
0: un po'.
1: Anche da voi la stessa cosa. E vi lascio un buon inizio settimana a tutti, e chi non ascolta la Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie per il tuo audio messaggio. Antonio che ci sta ascoltando dalla Germania. Guarda, anche qui su Torino e provincia si respira, le temperature fortunatamente si sono abbassate un po'.

0: date.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nuovo singolo per Achille Lauro, si intitola La città degli angeli e questa è la scelta musicale di Marco da Pinerolo al 338 50 38 908. Ciao Marco, un audio messaggio, un messaggio scritto, sentiamo l'audio.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Damiano, vengo di Termagnola.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Al mio paese, Serena Brancale, Company. Per chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Guarda, te la farei ascoltare volentieri, però è passata da pochissimo Al mio paese, magari nella prossima ora riusciremo a suonarla nuovamente, però ti accomuno alla scelta musicale del nostro prossimo maniloso manilosa che ci scrive: buongiorno, ci metti la canzone di Eros, Un cuore con le ali? La dedico a Dori di Beinasco.

Eros Ramazzotti, un cuore con le ali. Adesso salutiamo Silvi, che ci scrive al nostro numero magico e che ha voglia di ascoltare la nuova di Joliet, che noi ti dedichiamo tutta.

0: Joliet, il suo nuovo singolo e queste date, tante date che Joliet poi realizzerà nel 2027 allo stadio Maradona di Napoli, ce ne sono 11 se non erro, e insomma da tante parti d'Italia so che anche tanti manilosi partiranno il prossimo anno, andranno verso Napoli per non perdersi questo show di Joliet, che al momento non andrà in tour ma appunto avrà queste 11 tappe a Napoli città. Messaggio scritto e audio messaggio per gli stessi artisti. Allora leggiamo prima il messaggio. Ciao Davis, come stai? Sono Bea. Vorrei dedicare Numb dei Linkin Park alla mia amica Stefania perché oggi è il suo compleanno. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora tanti auguri di buon compleanno a Stefania. E a proposito dei Linkin Park c'è anche un audio messaggio di chi?
1: Buongiorno manilosi, buongiorno Davis. Con questo bel caldo siamo a lunedì, diamoci una botta di grinta,
0: botta
1: con
0: di
1: i Linkin Park, All I've Done, e un bacio a Chester e un bacio a tutti voi. Chi mi ascolta Radio Manila è anche mover.
0: Un bacio a te, lo sai? Un bacio a te Alessandra, un bacio grande a te. Che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001? I Linkin Park con...

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che prezzi!

0: Sano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: se tenere o cambiare al valore garantito.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con Davis Maidò. Vada!

Los Angeles, c'è anche Blanco sul palcoscenico virtuale del nostro Happy Hour insieme, 15 e 51 minuti. Questa è la scelta musicale di Fra. Ciao Fra, buon pomeriggio. Ciao Davis, ciao a tutti. Mentre conto i giorni che mancano alle vacanze e al sole finalmente fuori dall'ufficio, mi potete far sentire Cammina nel sole di Grignani, oppure Come il sole all'improvviso di Zucchero, ancora il sole esiste per tutti di Tiziano Ferro. Grazie e buona giornata, Paola da Bra. Ecco, conta i giorni, Paola, siamo già al 20 luglio, per tanti sono già partiti, tanti stanno tornando, ma saranno milioni quelli che partiranno ad agosto. La nostra signorina ha scelto per te Grignani. Tutto.

0: cammina nel sole, camminiamo tutti nel sole, Manilosi, almeno cerchiamo di farlo. Gianluca Grignani, adesso c'è un anniversario da festeggiare, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Davide
2: e Dalila.
0: Ciao,
1: oggi
0: Davide,
1: è il nostro
0: ciao
1: anniversario
0: Dalila
1: di matrimonio.
0: Auguri!
2: E facciamo 7 anni.
0: Auguri,
1: e vorremmo
0: ragazzi
1: ascoltare A Thousand Year
2: di Cristina Perri.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
1: Ciao!
0: Ciao bellezze, tanti tanti auguri per il vostro anniversario. Beh dai, 7 anni, 7 anni, allora oggi festeggiate alla grande, iniziando da questa canzone che avete scelto su Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Bevo Diven Secret.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di due poliziotti e quattro operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila Box con Davis Maidò.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza ora nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Abbiamo iniziato con Cioffi e la sua Carmela, la scelta musicale è quella di Luigi da Grugliasco, ciao Luigi, e poi è arrivata Jennifer Lopez con Papi, la scelta musicale è quella di Alfredo che ci ascolta in questo momento da Riccione. Ciao Alfredo, un abbraccio forte, 338 50 38 90. Ciao, potresti mettermi La testa gira? Grazie mille da Cuneo, Ludo, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla per te. Aia!

0: a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Voglia di convenienza?
8: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
9: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
10: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
9: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
10: Confezionimargherita.it.
9: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
10: Tutta convenienza.
9: A Sanfrè.
11: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
12: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis My Dog.

0: Danzeteria su Radio Manila, lei che ha infuocato la finale dei mondiali ieri con un mashup davvero incredibile con Ronaldo e Leonardinho per mano, guidava questa macchina, ha cantato music, insomma, è lei, è la Queen. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Nulla, viva Madonna, l'aspettiamo in Italia con il suo tour che sicuramente partirà a breve, anche perché davvero il suo album, il nuovo Confession, è in vetta a tutte le classifiche mondiali. Questa è la scelta musicale di Davide. Ciao Davide. E adesso c'è qualcuno che è uscito dal lavoro, perché non ne poteva più, è vero Vita?
1: Ciao caro Davis, sono Vita.
0: Ciao
1: appena
0: Vita.
1: Uscita dal lavoro. Non ne potevo più.
0: E te credo.
1: Da stamattina alle 5.
0: Finita.
1: Però
0: dai.
1: Vabbè.

0: Amici, per errore Tiziano Ferro, mando ancora un bacio enorme a Vita e c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Davis, sono Enza di Asti.
0: Ciao Enza.
1: Non so se la canzone è passata perché mi sono appisolata.
0: Ah,
1: però volevo sentirla di nuovo se possibile. La canzone di Ramazzotti, Ti sposerò perché. Volevo dedicarla a me e mio marito che ieri mi ha fatto 36 anni di matrimonio.
0: Ma auguri Enza.
1: E con ascolto la giovanile è un game over.
0: Auguri a te e a tuo marito.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacio grande. Guarda, al momento non riesco a passarti Eros Ramazzotti perché è passato da pochissimo su Radio Manila, tu ti sei appisolata, però sicuramente nell'ultima ora potrai sceglierla, anche qualche altro maniloso potrà scegliere nuovamente Eros e noi azzereremo tutto e risuoneremo, visto che l'happy hour dura 4 ore in questo periodo. Buongiornissimo Manila, siamo la crew dei montatori meccanici di Volpiano, volevamo richiedere la canzone Dragostea Dintei. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over, la crew dei montatori.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila! Viabilità.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Ciao Davis, come stai? Sono Andrea da Grugliasco e vorrei dedicare DNA di Giova alla mia dolce metà e dirle che l'amo tanto, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E l'abbiamo appena fatta, Andrea, un abbraccio. Adesso ci scrive Tina da Torino. Ciao Manila, sono Tina da Torino, buon pomeriggio, potrei chiedere una canzone di Ultimo? La dedico a voi, grazie. E noi la dedichiamo a te, caratina. Arriva Ultimo con Supereroi.

su Manila. Ciao Manila, vorrei ascoltare, anzi vorremmo ascoltare Mengoni e fare un augurio di pronta guarigione al nostro collega Lorenzo, che è rimasto con una mano fonfa. I vigili, i WWF di Balocco, ecco. E allora noi salutiamo Lorenzo, ecco, che è rimasto con questa mano così, e pronta guarigione, eh? Mi raccomando Lorenzo, sappi che ascoltando Radio Manila la tua guarigione sarà molto molto molto più rapida. E a proposito di Marco Mengoni, tra l'altro so che la nostra signorina Manila 9001 l'ha già scelto con il nuovo singolo insieme ad Angelina Mango, Canto d'amore. C'è proprio un messaggio scritto che vado a leggere subito. Davis, come stai? Sono Simonetta, buon inizio a settimana, per fortuna oggi si respira un po', comunque fa caldo, ma è normale che sia così perché siamo a luglio. Mi faresti ascoltare Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina? Grazie, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon weekend ragazzi, e a lunedì. Non lo so, Simonetta, non lo so, però insomma sappiamo che ti sarà scappato il buon weekend. Io ho letto il tuo messaggio come l'ho ricevuto, però ci hai augurato anche un buon lunedì. Quindi io ti abbraccio forte e ti faccio ascoltare Angelina Manco e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Partenope, Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Freddy. Ciao Freddy. E adesso c'è qualcuno che sta andando in gita ed ha la propria canzone della gita, ragazzi. Io non ci ho mai pensato. Sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carlo e
2: Melissa.
0: Ciao Carlo,
1: e siccome stiamo
0: ciao
1: andando
0: Melissa.
1: In gita, vorremmo ascoltare la nostra canzone delle gite, che giusto. È Jackie Chan di Post Malone con Jaco, Tiesto, insomma, esatto. Tutti loro.
0: Certo.
1: Mi raccomando, la nostra canzone delle gite, quindi fatecela cantare. Chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
0: Cioè, ragazzi, io non ho mai pensato a questa cosa della canzone delle gite. Cioè, loro hanno questa canzone di Tiesto, Post Malone, che si chiama Jackie Chan, che insomma è la colonna sonora di tutte le gite che fanno. E allora, ragazzi, buona gita con noi.

Jackie Chan, buona gita amici, buona gita. Ciao Radio Manila, sono Martina, vi chiedo di mettere la canzone Wonderwall di Oasis. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Oasis con Wonderwall. Adesso andiamo a salutare la nostra Manilosa, sentiamola, ciao.
1: Scusa, sono sempre io, Maria 1 di Rivalta. Intanto
0: ciao, ma no, non è questo l'audio, è questo.
1: Ciao, ciao Davis, scusami, ho rifatto il messaggio perché ho sbagliato qualcosa, non
0: eccolo.
1: Lo so. Sono Maria 1 di Rivalta.
0: Ciao Maria.
1: Volevo
0: Maria
1: dedicare
0: 1.
1: A mio compagno che si trova ancora all'ospedale. Vabbè, lo è da 4 mesi, ma ce la stiamo facendo piano piano.
0: Forza,
1: so che
0: Maria.
1: La strada,
0: forza,
1: sappiamo che
0: forza.
1: La strada è ancora lunga, ma ha fatto dei passi da gigante. Volevo dedicarvi a Risa, che a lui piace molto. Magica favola, se non sbaglio il titolo, e a lui piace molto sta canzone. E detto questo, volevo salutare tutti i manilosi, chi mi vuole bene, e a te un bacio grande, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao Maria, io abbraccio davvero forte forte te, saluto il tuo compagno, saluto, mi hai parlato di ospedale, quindi insomma tutti i medici, tutti gli infermieri, tutto il personale sanitario che ogni giorno si prende cura davvero di noi, sempre, grazie sempre, grazie Maria, ti abbracciamo forte, dedichiamo alla tua dolce metà Arisa con Magica Favola, e io ti ricordo sempre, ricordo a lui, di guardare a colori.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17:03. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di primi amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
17: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
16: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
15: Manila News.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra quarta e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Benge Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. La scelta musicale è quella di Silvana, ciao Silvana. E poi sono arrivati Mietta e Amedeo Minghi con Vattene Amori. Io me la sono cantata tutta, ragazzi, è tutta. Questa è la scelta musicale della nostra amica Giusy da Grugliano. Continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908 e adesso salutiamo Saretta da Pinerolo che scrive: ciao Davis, ma una canzone di Noemi per augurarle una buona guarigione, chissà che spavento, povera, una qualsiasi. Grazie Saretta da Pinerolo, ciao Davis e ciao a tutti i manilosi. Ciao Saretta da Pinerolo, un abbraccio. E sì, perché ieri Noemi durante il suo concerto è caduta dal palco purtroppo ed è stata portata subito in ospedale, poi ha fatto un post che ha acciaccato ovviamente dolori e deve stare a riposo per ben 4 settimane, giustamente, quindi le prossime date sono state annullate, magari verranno recuperate, chissà, però noi insieme a Saretta da Pinerolo auguriamo davvero a Noemi che non molla, scrive, quindi dagli tutta Noemi una buonissima guarigione. Ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila nelle Happy Hour con Sono Solo Parole. Avere.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis My Dog.

Lei, Whitney Houston con I Have Nothing. Io ringrazio Rebecca da Cavour per averla scelta nel nostro Manila Box. Adesso dobbiamo fare gli auguri alla nostra manilosa. Si chiama Alma e scrive: ciao Davis, come stai? Sono Alma, sto tornando a casa. Oggi un giorno davvero molto speciale perché mi sono laureata per la seconda volta. Ma complimenti Alma, davvero. Posso chiederti se fosse possibile ascoltare una canzone di Olly per festeggiare? O se fosse già passato, va bene anche Tiziano Ferro. Grazie mille, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manile, game over. La nostra Alma poi mi ha mandato una foto bellissima, ecco, di questa giornata speciale dove ha preso la seconda laurea. Davvero complimenti Alma. E allora sai che ti dedichiamo noi di Radio Manila? Una cosa che proprio non devi dimenticare mai. Perché? Perché l'anima balla.

L'anima balla Olly, auguri Alma ancora, tanti tanti auguri e complimenti soprattutto. Ciao, sono Giorgia e vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza.

0: Sport! Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, segnaliamo code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
12: Manila. Viabilità.

Katy Perry suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Clementino. Ciao Clementino, un abbraccio. Ciao Manila, sono la mamma Manu e vorrei dedicare una canzone di Vasco ai miei bimbi Nicolò e Lorenzo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao mamma Manu, un abbraccio a te e ai tuoi bimbi Nicolò e Lorenzo. Vasco è in arrivo. Un senso. Oh.

Vasco Rossi con un senso, 17, 40 minuti e 34 secondi in quest'istante. Buonasera ancora a tutti da Davis Maido, insieme ancora per 20 minuti circa. Ciao Manila, sono Chiara, volevo ascoltare la mia coccinella e dedicarla al mio amore Manuel, perché oggi festeggiamo un anno e 3 mesi di amore in attesa della nostra piccolina che è ancora nella pancia, e dirgli che lo amo come il primo giorno. Grazie mille. E chi non ascolta radio Manila e game over. Auguri ragazzi, davvero questa meraviglia che nel pancino della mamma. E allora Manuel, da parte di Chiara, arrivano i sottotono.

0: sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: Non c'è Justin Bieber su Radio Manila, la scelta musicale quella di Monica. Ciao Monica, buona serata. Anche lui, anche Justin Bieber è stato uno dei protagonisti ieri dello show, no? A metà, durante l'intervallo della finale dei mondiali che ha visto trionfare la Spagna. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo e Ugo e vorremmo ascoltare
0: Ugo. Ciao ragazzi.
1: We are the Champions Day Queen. E non ascolto. No, e vorremmo dedicarla alla nazionale spagnola che ha vinto il mondiale. E chi non ascolta Radio Manila, game over!
0: Evviva i nostri fratellini spagnoli!

We are the champions, i Queen. Ciao, sono Alessia e vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Grazie. Ciao Alessia, grazie a te.

Sara Toscano con Atlantide sta quasi per no? Quasi, ci porta quasi in chiusura del nostro happy hour allungato, ben 4 ore insieme, però prima dobbiamo andare a salutare Silvio che scrive: ciao Davis, sono Silvio, mi faresti ascoltare Jumbo di Giusy Ferreri? Grazie, buon inizio settimana a tutti. A te.

0: E Giusy Ferreri insieme a Takage Ketra chiudono l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Lo rifaremo mercoledì sempre dalle 14 alle 18. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty fino alle 21. Buon inizio settimana e fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta.
9: Sono le 18 e 4 minuti. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: Fioi, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità. La posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Manila News.
17: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Dance con Recapping Rivers che ci consente di aprire il nostro appuntamento di oggi. Buon pomeriggio, 20 luglio, Mariele Vitale con voi nel Manila Box Happy Time in questo lunedì caldo. Dai, dite la verità, quante volte avete già contato i giorni che mancano ai vostri giorni di ferie? Dai, abbiamo iniziato il countdown, molti sono già partiti, molti sono già nei luoghi di villeggiatura, molti sono ancora qui e quindi noi stiamo insieme con la vostra musica preferita. Sceglietela, selezionatela attraverso il nostro 338 50 38 908. Iniziamo? Dai, iniziamo subito.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gioele
2: e Ginevra.
1: Ciao. E vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao ragazzi.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Alfano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: qui su Radio Manila. Sono un pochino così contenta, perché chi ha seguito la Vitale, ci siamo sentiti venerdì, se ricorderete, avevo pronosticato la vincita, la vittoria dei mondiali di calcio per la Spagna, per una ragione l'auspicavo sicuramente e l'avevo anche un po' così sentito, così come delle sensazioni, avete quelle sensazioni di tanto, ecco, e un po' anche perché me lo auguravo sinceramente, per ricambiare, io ho tifato Spagna, per ricambiare quel grande tifo alla quale ho assistito nel 1982 in Spagna durante i mondiali di calcio, dove l'Italia è diventata campione del mondo e io ero insieme al pubblico e a, comunque agli abitanti spagnoli in Spagna a seguire la finale Italia-Spagna, e naturalmente gli spagnoli, a parte tutto il tempo in cui sono stati in vacanza, non facevano altro che dirmi voi avete Paolo Rossi, Paolo Rossi, Paolo Rossi, Paolo Rossi, e tenevano per l'Italia in una maniera pazzesca. Io ho voluto veramente ricambiare quello che io ho percepito, sentito veramente nel 1982, quando in finale c'è stata l'Italia e la Spagna naturalmente era fuori dai giochi, esattamente come è accaduto questa volta, per cui sono veramente molto molto contenta. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Radio Manila, sono Filippo, in Ciao. Questo momento sto lavorando a Prato Nevoso con la mia ragazza e per migliorarmi la serata in cucina volevo chiedervi Luna di Gianni Togni.
0: Dai.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora insomma cerchiamo di sollevarci un po', dai, buon lavoro a voi, arriva Gianni Togni.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Gemito ogni luna su Radio Manila, ci fa arrivare così alle 18:25. Questa è la vostra musica preferita. E adesso c'è il messaggio che arriva da non si sa. Però la dedica è chiarissima. Potresti mettere Bellissimissima di Alfa per Ambra e di Viola e Gine? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva Alfa.
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Inizia sempre con una.

0: Buonasera Mariella, sono Cristina, stavolta da Torino, rientrata dalle vacanze. Rientrata. Oggi non ho lavorato perché a Venaria era festa patronale, quindi domani si ricomincia la routine. E vabbè, ci sta. Comunque è stata una vacanza riposante, che era quello che volevo fare. Mi sono ricaricata e rigenerata, pronta per affrontare un altro bell'anno pesantuccio. Però vabbè, dai, siamo pronti.
1: Dai.
0: Senti, per favore, ti faccio scegliere o Cabana di Rama o Africa dei Toto. Scegli tu quella che preferisci, la dedico a te, a tutti i manilosi. Do un abbraccio grande, grande a Daniela, che so che è sempre in quelle serre, poverina, a questo caldo.
1: Sì, è vero.
0: Saluto tutti i manilosi e auguro a tutti un buon inizio settimana. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Baci!
1: Ciao Cristina, sai cos'è che facciamo? La unisco a tantissime richieste su Irama, con svariati titoli ovviamente, però insomma ce ne sono moltissime, e dunque per te, per gli altri, Cabana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Belle, Jonathan Elmar per Luigi di Villa Franca, che saluto. 18:34, siete con Marile Vitale, questo è il Manila Box Epitime. C'è stato un incidente, sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita verso nord, quindi mi raccomando, abbiate pazienza, sicuramente si formeranno delle code, ma io vi sono vicina, quindi sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao carissima Mariella, sono Carolina.
0: Ciao Carolina.
1: Sono al mare in vacanza col mio compagno Morris. Vorrei richiedere Due Vite di Mengoni.
0: Okay.
1: La dedico al mio amore e a te.
0: Ma
1: ciao,
0: cara,
1: e buona giornata.
0: Grazie, buona vacanza. Arriva Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: due vite.
1: Due vite, Marco Mengoni su Radio Manila, 338 50 38 908, se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita durante il vostro rientro a casa, durante le ultime ore di lavoro, durante l'accompagnamento magari ai vari luoghi, magari anche in piscina, perché no, vi immagino in posti bellissimi, alcuni magari non tanto belli, tipo appunto la coda tangenziale, però insomma vi immagino che state facendo qualcosa prima di terminare il lunedì, che è la giornata più difficile della settimana. Sentiamo un po' chi c'è.
2: Buongiorno Mariella, ben arrivata, sono
1: Buongiorno.
2: Stella. Mario, io non vado in ferie,
1: ecco,
2: quindi
1: siamo in due.
2: Non faccio neanche le ferie, forse fine anno.
1: Dai,
2: se va bene.
1: Resisti.
2: Quindi continuerò a lavorare e vabbè, fa niente. Volevo ascoltare Santana con Maria Maria, la dedico a te e tutti i manilosi.
1: Grazie.
2: Ti abbraccio forte. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci.
1: Ciao Stellina, dai, ti confido una cosa, neanche io partirò quest'anno, starò nel mio giardino con le zanzare. Farò finta, mi illuderò di essere su una spiaggia bella calda, io all'ombra, perché il sole mi dà in testa proprio, però insomma quelle saranno, starò zitta per due settimane perché non ci sarò in onda.

0: Smart. Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

Spagna ai campionati del mondo, ha generato una certa gioia non solamente nella Vitale che ce lo sperava, e comunque sono molto contenta che sia. C'è stata una persona che non è stata molto contenta, avete già capito di chi sto parlando, di quella personcina simpatica che stava praticamente voleva consegnare la coppa, ma non si toglieva dal, cioè, da non si

0: detto, vabbè, sentiamo chi c'è, dai. Chi è?
1: Hola Marie, come stas?
0: Oh, muy bien.
1: Vamos, forza Spagna. Bravo. Io sono molto contento. Vamos. Sono goduto come un riccio.
0: Ma chi lo dici?
1: Forza Spagna e forza Radio Manila. Ciao Marie.
0: Ciao,
1: domani siamo per una dedica. Un Bravo. Abbraccio, buona serata a te e a tutti i malinosi.
0: Oh,
1: sei
0: vedi.
1: Fantastica. Ciao Maria, un abbraccio da Gianji.
0: Ma grazie.
1: Vamonos.
0: Vamos. Un abbraccio anche a te. Vabbè, ma non finisce mica qui.
2: Ciao no. Marielina. Buon lunedì. Buon lunedì a tutti i malinosi. Sono io, Giusy, dalla loggia.
0: Ciao.
2: Sto andando al lavoro.
0: Dai, anche
2: e
0: tu.
2: Ha vinto la Spagna.
0: Sì.
2: Come venerdì dicevi tu.
0: Sì.
2: Che praticamente ti favi per la Spagna. Sì, evviva. Allora ti chiedo la canzone di Raffaella Carrà,
0: sì?
2: Intitolata Fiesta.
0: Per forza.
2: Così una bella fiesta per tutti.
0: Dai.
2: Ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao Giusy, buon lavoro. Arriva Raffaella Carrà in virtù del fatto che la Spagna, vabbè, noi dobbiamo essere sportivi, l'Italia non c'era, che dobbiamo fare? Forza Spagna, brava Spagna, evviva, c'è la fiesta.

0: Ciao Radio Manila, sono Ludovica da Torino. Ciao. Sto andando al cinema con mia mamma.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: E vorrei ascoltare No Idea di Don Toliver. E chi non ascolta Radio Manila è un gay mover.
2: Però quel singolo non è presente in database. Ne ho un altro, lo mettiamo uguale. Dai, No Paul.

0: Radio Manila, mentre mancano 3 minuti alle 19, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio di Davide da Santena, che dopo una giornata di lavoro è in garage a pulire la sua passione, è la sua moto. Vorrei ascoltare, mi scrive, come deve andare di Max Pezzali, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Max.
1: Ciao, sono Max Pezzali, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19:04. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979. Stella del Liverpool e dell'Amburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
4: Manila News.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila
9: suona i grandi successi del passato.
10: One ticket please. Well, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: White, Let the Music Play, 1975. È inevitabile domandarmi quanti anni avevo nel 1975, lasciamo perdere, dai, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avevo 40 anni, ma figurati, dai.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata, buon lunedì a
0: Ciao.
1: Te e a tutti i manirosi, come stai?
0: Bene,
1: tutto bene? Io tutto bene, come sempre sono al lavoro.
0: Ecco.
1: Volevo chiederti, se puoi, la
0: sì?
1: colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo.
0: Ah.
1: La dedico a te e a tutti i manirosi. Ti
0: Grazie.
1: Mando un bacione, saluto tutti, ricambio i saluti di vita e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto anche al Trumba, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, buon lavoro, arriva Joe Cocker, Up Where We Belong.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: L'estate su Manila.

0: cioccolata Delia e Fiat 131, si chiama proprio così, sembra spagnolo, in realtà è pugliese, ma si chiama Fiat 131 in onore di una macchina che le ricordi, gli ricorda moltissimo l'infanzia. 19:19, la scelta musicale era della Linda di Che Ascolta da Bra e la saluto, ciao Linda. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e
2: Andrea.
1: Stiamo andando a mangiare dalla nonna di Andrea e prima di arrivare volevamo ascoltare mezz'ora degli Zero Assoluto.
0: Ok.
1: E dirvi che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora buona cena, perché come cucinano i nonni va sempre bene. Zero Assoluto, mezz'ora.
3: Sembra perfetto.

assoluto, mezz'ora su Radio Manila 19:23. Saluto Marcella che mi scrive: buon pomeriggio Mary, in questo lunedì caldo ma ancora per poco. Stamattina Alice ha detto che di notte si abbasserà la temperatura. Beh, in effetti ce lo auguriamo, almeno tiriamo sul lenzuolino, almeno quello. Chiedo arrogante di Rama, ma il Rama è già passato, cara Marcella, ma sei già passato o una di Alanismo Risetto oppure nata lì in Bruglia, cantanti che ascoltavo nel 90, un po' tutti veramente. Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni Marcella, domani mi confondo perché purtroppo io vivo con un Marcello, quindi per me diventa difficile parlare al femminile con Marcella. Oh, beh, domani è temporale, non lo so,

0: unisce le origini italiane. Natalie Imbruglia, questo cognome dice tutto. Questa era Shiver, mentre mancano 2:19:30 avremo tra poco l'aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio di Federico ed Emily che vorrebbero ascoltare Life Goes On di Oliver Tree oppure Pianeti di Ultimo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over arriva ultimo.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi, è la fantasia che trasforma in pianeti sassi.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Maria di Biella, 338 50 38 908 per selezionare e scegliere la vostra canzone preferita e farvi accompagnare. Così c'è ancora traffico e c'è ancora coda e traffico bloccato in tangenziale, sono con voi e comunque fatevi sentire, tanto andate praticamente fermi, quindi potete al limite mandare il messaggino per farvi accompagnare durante questa attesa che si sblocchi la situazione. Ciao Radio Manila, sto tornando a casa da lavoro e vorrei ascoltare Juan dei BTS se fosse possibile. Ti ringrazio, vi ascolto sempre, sono Anna Maria. Anna Maria, buon rientro a casa, BTS.

0: Ciao Radio Manila, siamo papà Martino.
1: Ciao.
0: Volevamo ascoltare la canzone di Fred De Palma, La testa gira. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over. Aia!

0: Daimi Schilla su Radio Manila. Ciao Mariella, buona settimana, sono Francesco. Per piacere vorrei ascoltare gli Europe con The Final Countdown. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona settimana a tutti i manilosi. Grazie Francesco anche della splendida cartolina, come ogni giorno mi fai arrivare dalla tua zona e oggi posso ammirare una fantastica fotografia che davvero sembra una cartolina, il colosso di San Carlo Borromeo ad Arona. Grazie davvero, arrivano gli Europe.
1: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Che occasione all'Autofrancia!
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sono Bruna da Castagnole, mi fa ascoltare Calvin Harris, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata insieme a Jazzy, era Satisfy. Intanto arrivano, continuano i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, sentiamo la prossima. Vai.
1: Ciao Radio Manila, un saluto da Diego, bagnino della piscina di Casella in provincia di Torino.
0: Ciao Diego.
1: Vorrei chiedere se fosse possibile ascoltare Infinite Love di Marrakesh e Gue. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Arriva, eccoli qua.

0: Siamo Gioele, Samuele e mamma e vogliamo scontare Olli.
1: Quale?
0: Social Game Mare.
1: Ok, ne prendiamo una? Dai, prendiamone una. Olli e Giuli.
2: Ciao, sono Olli, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
10: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
9: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
9: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.

0: Per Riccardo Di Carmagnola, siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mirella Vitale. Domani ci sarà un cambiamento di orario proprio in virtù del fatto che molti colleghi già si sono spostati su altri lidi per godersi ovviamente le giuste vacanze, e quindi ci ascolteremo e ci sentiremo a partire dalle 15 fino alle 19, questo a memoria, ma insomma, se volete ci siamo anche domani. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo io e mia mamma che stiamo tornando da Reggio Emilia verso Cuneo.
0: Sì.
1: E ti volevamo chiedere la canzone di Angelo Famao, Tu sia fine du moon.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ragazzi, ciao, intanto buon rientro verso Cuneo. Quello non è un singolo radiofonico, ne abbiamo un altro di Famao ed è intitolato Zoe.

0: anni da una vita, volevo solo andare a scuola.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: un grandissimo tormentone, ma è tornata Valeria Rossi con questo remix. Tre parole, l'abbiamo ascoltata alle 20:19, e ancora la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, noi ciao. Siamo Gioele,
2: Giusi,
3: Oscar,
4: Zia Vale,
1: e volevamo ascoltare Lady Gaga, una canzone qualsiasi.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao, buona serata a voi, arriva Lady Gaga!

0: Abracadabra, Lady Gaga su Radio Manila, mentre arrivano le 20:23. Saluto anche chi? Gabriele da Castelletto di Busca. Ciao Radio Manila, potete mettere a mano di Rino Gaetano? La dedico alla mia ragazza Martina. Arriva.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Milano. Ciao Radio Manila, metteresti la canzone di Nino D'Angelo, Rovazzi e Risa? Grazie da Francesco. E allora arrivano con Costiera Amalfitana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Bausa insieme a noi alle 20:33, gli ultimi 25 minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Noemi,
2: Fabio,
3: Danilo,
4: Nicolas
5: e Giorgio.
0: Ciao ragazzi.
1: E vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila
6: è Game Over.
0: Arriva Shakira insieme a Burna Boy, questa è Dai Dai.

0: siamo Ilaria e Francesca d'Alessandria, che stiamo andando a pallavolo e vogliamo mettere un'ossessione. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazze, arriva Samurai Jay.

0: Ciao Radio Manila, siamo Mari, Ambra e Vale. Volevamo sentire per favore Booster di Tananai. Okay. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un gamer, game over.
0: Ciao.
2: Ciao, buona serata anche a voi, Tananai.

0: che...
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Matteo e Dana Mena, voglio dirti la scelta musicale, in questo caso di Gabriele di Vigone. Gli ultimi minuti insieme alla Vitale, ma anche se siete in moltissimi, davvero tantissimi messaggi che ancora dovrebbero passare, ma per questioni di tempo veramente non ce la farò mai. Continueranno comunque, li ascolterete anche insieme a Sergio Melito, che arriverà tra pochissimo con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Giada, volevo sentire se mi era già passata da Dio di Brescia.
0: Non ancora.
1: Se no, una qualsiasi canzone di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Ciao!
0: Ciao, arriva Brescia!

0: Fresh da Dio ci fa arrivare a 7-8 minuti dalle 21, ma sentiamo adesso chi c'è avanti, pronti?
1: Ciao a tutti manilosi, sono qui con il mio amico Diego che sta facendo le pizze perché lavoriamo in una pizzeria e volevamo chiedervi la sera dei miracoli di Lucio Dalla per rallegrarci questa serata lavorativa. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma ciao, ma diteci da dove ascoltate Radio Manila, in che posto, in che luogo. Intanto noi ci ascoltiamo insieme a voi Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: sera dei miracoli, Lucio Dalla ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per oggi con la Vitale. L'appuntamento termina qui, ma riprende domani non nel nostro consueto orario, ma dalle 15 fino alle 19, quindi anticiperemo davvero di parecchio, di 3 ore circa, il nostro appuntamento giornaliero. Vi lascio con l'ultimo messaggio, dai, sentiamo qual è.
1: Ciao Radio Manila, sono Manuel d'Orbassano.
0: Ciao.
1: Volevo dedicare ai miei colleghi Samu e Filippo.
0: Cosa?
1: Luca Barbarossa.
0: Ah, quale?
1: Portami a ballare.
0: Oh, ecco, ho capito. Allora vi faccio salutare anche da Luca Barbarossa. Noi ci sentiamo domani qui su Radio Manila.
2: Ciao a tutti da Luca Barbarossa. Volevo dirvi una cosa che forse saprete già. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito. Talk about, talk about.

Siete manilosi? Buonasera, buonasera, buon lunedì, era Madonna. Con lei abbiamo aperto le danze per quanto riguarda il Manila Box in the Night. Chiusura di giornata con Sergio Melito, come sempre, dalle 21 alle 24, anzi, tanto per dirla tutta, domani ve lo avrà già detto Mariella, ci saranno un po' di cambiamenti d'orario, la Mariella sarà con voi dalle 15 alle 19, io arriverò subito dopo e vi farò compagnia fino alle 23, così sarà anche giovedì. Ma di questo parleremo dopo, adesso fino a mezzanotte insieme, 338 50 38 908, buon inizio di settimana a tutti, richiedete, richiedete, richiedete, mi raccomando, e partiamo. Partiamo con il primo messaggio. Ciao Radio Manila, sono il padre da Torino, vorrei dedicare a Silvietta People from Ibiza di Sandy Martin. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio così, in carrozza.

People from Ibiza e Sandy Martin. Siamo partiti così con il Manila Box in Right. 338 50 38 908. Adesso proseguiamo, andiamo ad accontentare Maria e Monica e andiamo con un classico. Le fanciulle vogliono ascoltare i Pretenders e la loro I'll Stand By You.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

Allora, loro sono i Backstreet Boys con Bottle Up. 21:19 minuti. Manila Box in the night. Buon lunedì sera da Sergio Melito. 338 50 38 908. Richiedete. Ciao, sono Giulia, vorrei richiedere Rich Girl di Gwen Stefani. Grazie mille, Dio è contento, cara Giulia. Ciao.

0: 0266 203 8 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Dea
2: e Celine e vorremmo ascoltare Riccione di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Riccione dei The Giornalisti, ok? Nel Manila Box in the Night.

Riccione, 21 e 27 minuti. Ciao Radio Manila, siamo Nicolò e Noemi. Potreste mettere Tuca Macarena di Baby K? Grazie a chi non ascolta Radio Manila. Game over. Ciao Nicolò, ciao Noemi, buon ascolto.

Luca Macarena. Ciao, sono Veronica, vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Veronica, buon Manila Box.

0: Pinguini tattici nucleari 338 50 38 908 per le vostre richieste, cari manilosi. Andiamo ad ascoltare il vocale che ci manda Cinzia, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, senti, volevo chiederti se potevi mettermi
0: sì,
1: la canzone.
0: Sì, comandi.
2: A te, di Giovanotti.
0: Sì.
1: E dedicarla al mio amore Matteo.
2: Oh, e viceversa.
0: Ma che bello.
1: Ciao, ciao. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Sfigato.
0: Simpaticone, va. Simpaticonazzo che non sei altro. Giovanotti, a te, eccola qui.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei la

0: Giovanotti, con a te. Mi raccomando, sia che mandiate messaggi vocali o scritti, ditemi sempre come vi chiamate, ok? Adesso andiamo ad ascoltare il vocale di Marco. Sono riuscito ad arrivare al suo nome attraverso via traverse. Che dice Marco?
1: Ciao Radio Manila, stiamo scendendo giù dalla baita di Sant'Anna di Sampeire. Vorremmo ascoltare Creed dei Radiohead. Salutiamo tutti, facciamo questo bel viaggetto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!
0: Ciao Marco, Creep, Radiohead nel Manila Box in the Night.

E allora lasciamo il Radiohead, che dite? Andiamo avanti al 338 50 38 908. Ciao, sono Franco, mi metti gli spari sopra di Vasco Rossi? Certo Franco, a seguire. Ciao Radio Manila, sono Simone, sto andando al mare, vi posso chiedere che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte e Danti? Va bene caro Simone, buon mare, arriverà anche quella, prima però c'è il Vasco.

0: Loboda.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
5: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

21:52, siamo nella prima ora di Manila Box in the Night, Rabea con Rich. 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Michela, mi fai ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, cara Michela.

fino a mezzanotte con Sergio Melito al 338 50 38 908. Ciao, sono Gianni da Cherasco. Mi metti per favore Emozioni di Lucio Battisti? Se non ascolti Radio Manila, sei un super game over. Buona serata, buon ascolto a te, Gianni. Ciao.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Maroon 5, Heroin, e con loro siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Cari manilosi, continuate a richiedere, c'è il Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Francesca, puoi mettere Obsession degli Aventura, grazie. Prego Francesca, eccola.

0: Se sia un'avventura, ciao di Manila, sono Pamela. Potrei ascoltare Marco Masini con Ci vorrebbe il mare. Grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buona serata, Pamela. Ciao.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza

0: Marco Masini, ci vorrebbe il mare. Chi c'è con noi?
1: Ciao, sono Maria Grazia. Ho finito ora di lavorare. Mi metteresti per piacere nel tragitto che vado a casa? Ti ho vista cadere di Masini, oppure una canzone di Lucio Dalla. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Ciao Maria Grazia. Masini, come avrai sentito, è appena passato, quindi andiamo con Lucio Dalla, cioè Stella di Mare.
2: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box. Estate con noi.

0: Manila Box in the Night, amici, 22:19 minuti, era Alex Warren e la sua nuova Passenger. 338 50 38 908, continuate a richiedere, richiedete fino a mezzanotte, insieme ci facciamo compagnia con voi che fate la scaletta praticamente, che scegliete la musica. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, sono Cristiano di Cumiana, ho finito adesso di lavorare e nel tragitto che vado a casa volevo sentire Il mio giorno più bello del mondo di Renga e dedicarla a mia moglie. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Perfetto, ciao Cristiano, a seguire, buonasera Radio Manila, siamo Ludmilla e Federico. Ci piacerebbe ascoltare Ore per sempre di Raff, la voglio dedicare a mio papà che mi manca tanto. Perfetto, tra poco Raff, prima Francesco Renga.

Ermal Meta, Ragazza Paradiso, 22:30. Ciao, è possibile ascoltare la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali? Grazie, Bruno da Rossana. Certo, ciao.

era come un immortale, era Achille Lauro. Ciao, sono Ivano, mi piacerebbe ascoltare Nella notte degli 883. E chi sono io per non accontentarti?

0: nord, sud ovest est, gli 883-338-5038-908. Dai che siamo a metà strada, ancora tanta musica da richiedere, manidosi, fatevi sotto. Ciao, sono Maria Grazia, mi puoi mettere ultimo con Ti dedico il silenzio. Grazie, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: C'è una

Andiamo avanti. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti Brusco con Sotto i raggi del sole. Ma sì, certo, cara Maria, eccola in arrivo.

0: sole senza alzarti mai. Ma
1: ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E allora lei è Dasha, Mad About It. Dunque, 338 50 38 908, 22 48 minuti, stiamo per chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Tutto bene? Avete ancora voglia di musica? Mi auguro proprio di sì. Ciao, sono Emanuela. Vorrei ascoltare la canzone di Francesca Michelin, L'amore esiste. Una buona notte, chi non ascolta Radio Manila è game over.

una giovane, Francesca Michelin, nel 2015, ben 11 anni fa, l'amore esiste. Andiamo avanti, ciao, sono Daniele. Mi metteresti la canzone di Coez Come nelle canzoni? Se non ascolti Radio Vanilla sei game over, va bene Daniele. Poi a seguire invece andremo ad accontentare Samuele. Ciao Radio Vanilla, sono Samuele. Mi piacerebbe ascoltare L'ombelico del mondo di Jovanotti. Tra poco, caro.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Sunday, Lost Frequencies. Cari amiche e cari amici, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Sì, 23, 3 minuti, 30 secondi, 338, 50, 38, 9, 0, 8. Ciao Radio Manila, sono Nicoletta. È possibile ascoltare Learning to Fly dei Pink Floyd? Se no, una qualsiasi loro canzone. Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo Nicoletta, subito in arrivo Pink Floyd, Learning to Fly nel Manila Box in the Night.

Mixtures, bridge. Colors, lamps, set.

Learning to Fly erano i Pink Floyd. 8 minuti dopo le 23, il Manila Box prosegue. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Torino. Puoi mettere la canzone Lei di Marrakesh? Certo che sì, ciao!

0: ma è uno che ho detto è lei. Dimmi no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Era Marrakesh con lei. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Sally di Vasco. Grazie mille, grazie a te cara, ciao.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, che non ha più voglia di fare le cose.

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lizzo featuring UCB Sexy Ladies, 23:20 minuti, 338 50 38 908. Carissimi, siamo Jacopo, Francesca, Danila e Zoe. Stiamo tornando a casa, vi chiediamo se fosse possibile ascoltare una qualsiasi canzone delle Spice Girls, per favore. Vi ringraziamo, buona serata a tutti, cari fanciulli, arriva Viva Forever. E poi a seguire, ciao Sergio, sono Rosy, mi fai ascoltare la canzone di Trigno, Irrecuperabile. Buon ascolto a tutti, va bene. Arriveranno anche Trigno ed Herbal Meta tra poco con Irrecuperabile, prima parole Spice.

recuperabile. Ermal Meta, Trigno, Trigno, Ermal Meta, 23:28. Dunque, andiamo avanti. Ciao, sono Eleonora. Mi metteresti Dynamite dei BTS? Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Va bene, carissima, voilà.

0: Dynamite, BTS nel Manila Box. Ciao, sono Sara. Mi metteresti il giorno di dolore che uno ha di Luciano Ligabue? Va bene, Sara, in arrivo, eccola qui.
1: Quando

0: ce lo siamo giocato. Prossimo messaggio, prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco.
0: Ciao,
1: ti
0: Francesco.
1: Sto ascoltando in FM.
0: Sì.
1: Volevo chiederti se mi faresti ascoltare stasera il brano Anaconda di Nicki Minaj, se fosse già passato, Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, se fosse già stato richiesto anche questo, ti chiedo il brano di Dove Cameron, Too Much. Ti ringrazio, auguro una buona notte e un buon ascolto a tutti i manilosi e le manilose. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Sergio, domani.
0: Ciao carissimo, grazie per la tua molteplice possibilità di scelta. Allora, in arrivo Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, ecco.

Justin Bieber, Nicki Minaj, ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino, vorrei richiedere la canzone di Sara Toscano Atlantide, un saluto a tutti i maritosi, in particolare Giuseppa, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Poi ciao Sergio, sono Nicolas da Santena, se possibile mi piacerebbe ascoltare l'emozione non a voce di Celentano, una buonanotte, chi non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

Che lo che, mancano 10 minuti a mezzanotte, cari amiche, cari amici, e poi la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Buonasera Serginio, come butta? È da anni ormai che ti aspetto per un aperitivo offerto nel mio hotel nelle Langhe, cosa aspetti a venire? Verrò a trovarti, dai. Nel frattempo potresti suonarmi Berlino di Ernia, saluti e buonanotte da Riccardigno. Ciao Riccardo, buonanotte. A seguire, ciao Radio Manila, sono Cristina, potresti mettermi la canzone di Elvis Presley, non hai molta scelta, abbiamo in playlist Suspicious Mind. Va bene Cristina, buonanotte anche a te, buon ascolto. Subito però abbiamo Ernia con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Peccore.

Suspicious Mind, Elvis the Pelvis in the Memphis. 23:57 minuti, amici, termina qui il Manila Box in the Night. Domani, attenzione, ci sentiremo dalle ore 19 fino alle 23, e adesso vi lascio con la signorina Manila 9001 e vi lascio soprattutto con un bel classicone di Daryl Holland, Joan Oates, Private Eyes. Da Sergio Melito un abbraccio, a domani, ciao.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e bella carica per passare assieme le prossime 7 ore. 338 50 38 908. Il numero per i vostri messaggi anche audio. Augurando a tutti una buona nottata, vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Melissa da Viverone. Volevo ascoltare se possibile Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Radio Manila te le suona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare un'altra te di Eros Ramazzotti. Un saluto a te e a tutti i manilosi.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, siamo Emanuela e Laura da Nichelino. Volevamo richiedere Loco Loco di Gordo, grazie e buon lavoro.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Bunny e Tyler con Total Eclipse of the Heart, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Jessica e Irene. Ci puoi mettere Flamenco Paranoia di Samurai J? Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, sono Sabrina da Settimo Torinese. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Epopea di Dolcenera. Grazie e un saluto a tutti.
1: Ciao ragazzi, sono Manu Dolcenera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte Radio Manila. Se fosse possibile vorrei ascoltare Isn't She Lovely di Stevie Wonder. Un saluto a tutti i manilosi della notte Amedeo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Marco dalla provincia di Cuneo. Vorrei ascoltare Material Lover di Siena Spyro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, l'amore è luminoso, ma vive nella penombra, oscuro, per questo è libero. Mi fai ascoltare Empire de Sun, We Are the People. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Margherita. Per affrontare la notte di lavoro mi piacerebbe ascoltare La Testa Gira. Un abbraccio a te e un saluto a tutti i lavoratori della notte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Aye!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonasera signorina, vorrei ascoltare Michael Jackson con una canzone a vostra scelta, un bacio Moni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Valerio e Roberta da Alpignano. Volevamo ascoltare Golden Night di Sophie and the Giants, grazie e buon lavoro.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Fabrizio da Torino. Sto finendo di lavorare e per accompagnarmi nelle pulizie del locale vorrei ascoltare Partenope di Merck e Cremont con i Decalers.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera, sono Andrea. Vorrei ascoltare Fasma per sentirmi vivo di Fasma e dedicarla alla mia Raffa.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Graziano da Biella. Se possibile questa notte ti chiedo Donna Summer con Bad Girls, saluto tutti i manilosi della notte, in particolare i miei colleghi.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Adriano da Torino. Vorrei dedicare ad una ragazza speciale da Dio di Brescia. Un abbraccio e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Possiamo ascoltare una baciata? Buon ascolto da Rosy e Francesca.
2: Manila 9001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, siamo Lollo e Federico da Verolengo. Volevamo dedicare a tutti i manilosi al lavoro buon vento di Giovanotti e Alfa. Grazie mille.

0: state!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 2:02.